0: Coldplay sur RCFM.
1: Quest'anno 27 o 28 iunio in Ponte Nuovo, a Viera di Agaccia e di Apesca festeggiate le Ovintagne. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nature, tradition rurale et de convivialité. Chaque année, chasseurs, pêcheurs, artisans vous donnent rendez-vous pour partager un moment authentique au cœur de la vallée du Gaume. La Festiglia Civintagne, a Viera di Acacia di Apesca vi propone dimostrazioni, esposizioni, animazioni, concorsi, gastronomia e girati musicali. Per l'occasione, i voci di Agravona cantaranno le più belle canzoni a sera di sabato 27. I vintagni di Viera di Agaccia e di Apesca in Ponte Nuovo, un anniversario da Festiglia in Querci FM.
2: Ici RCFM, dès votre réveil,
3: actu local, musique et bonne humeur.
0: Que nous réservent les astres ce vendredi, Catherine Viguier, une journée un peu difficile aujourd'hui.
4: Les taureaux et les scorpions ont du fil à retordre. Bélier, vos finances sont toujours d'actualité, mais c'est pour un but précis et important pour votre avenir. Taureau, ce soir, quelque chose sera passé ou aura cassé, nécessaire dans tous les cas. Gémeaux, ce soir, vous serez passé à autre chose, mais avant, préservez-vous, protégez-vous. Cancer, quoi qu'il en soit, vous aurez des satisfactions et ce sera mérité. Lion, eh bien, c'est important, vous assurer face à une situation familiale ou liée à votre domicile. Vierge, face à une conjoncture astrale délicate, vous saurez vivre et vous protéger. Balance, tout ce qui vous relie à votre univers intérieur, votre cours zen, votre psy, sera une réussite aujourd'hui. Scorpion, c'est un échange qui vous fait mal et il faut t'assurer sans être trop dur, trop cassant. Sagittaire, votre vie intérieure a toute sa place ce vendredi et vous êtes ravi d'aider votre prochain. Capricorne, ce soir, vous vous sentirez plus à l'aise, vous aurez pris une, votre décision. Verseau, vous vous investissez pleinement dans votre vie professionnelle, quitte à prendre une nouvelle direction. Vous, chers poissons, ça se passe bien, c'est une belle période pour vous, vraiment. Et pour nous tous, trouvons notre place, où que l'on soit.
0: Merci Catherine, et à demain.
3: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Salut à tous, Thierry Grazia Bide Segunoi, Nanterche FM, et Simo Dioan, Deri Wintizei, Diunio, Simo Isam, Sina Autorequart, tu parlerais mou di Udam, pou di Ugal, Uzam, prépoche togi Franquerem Udorna, et Drantajin, Quera, in de Certilo, Gui, in Bordimar, et in de Ujantru, Odi, farakontun, que Sina Bintijin, Quera, et Dino, in Montagne, parlerais mou donc, di Udam, pou, Diustudo, bou, ou nous lisia, les coups, Lisandro Antonini, Lisandro, salut.
5: Salut, Christophe, salut à tous.
0: Et ultimo, stagione, hein, et... per uno scuro di Amadina e poi a partesi da Luni, Azabed e Awa, ritroveremo i nostri programmi d'estate. Anderemo di noi in Bastia, stamane per parlare di un magnifico concerto che si passerà stasera in Santa Maria, di una Virano a chi sarà in concerto, Rupu ci presenterà e so creazione no, e ne parleremo con Angelo Giovanetti che fa parte di su Rupu, sarà con noi verso settore 20 Interche FM, ringrazio a vedere seguono il sosse Yoremezzo. On nous disait les convois d'Isandre, Principiem, Guizuleoni, et un simumica isoli apati.
5: Et Trento, tout Trentano, Wank, ou 40 à l'Umbrich, l'animal, l'Istradian, Wankeli, Sugal, de sa vigilance arancina, mantenuta au minimum, sina mezzanotte, et nous rifugio et à Fourier et Fouriani, 170 animali, yate et yagari, pon contant dans l'aiut, ou dans la quincina d'agenti, paiudali, en cou piscine, fata poste, pareli et giacciu, l'impiegati, annuali di no a Zodin, puis ils travaillent et font tout pour maintenir l'animal au fresco. On a grande satisfaction et pas au maire et Fourian qui gestiche à Fourier à Pacab, Michel Simon Pietri, un grand défenseur et la cause animale.
6: Ah, ça fait nous doute, je ferai nous à quoi gagner les atti. Nous, les guadios, faisons nous doute, la crise est plus loin. Et pas dans le gallo, elle. On s'en a mis qu'un esonice. Manque un cane, c'est plus dur dans la zonice. Sortant de là, dans la quête, mais puis sortant, nous, c'est une foresta accanto. Se passait de l'entendre dans la foresta toute la journée. Ni un canino, c'est plus ni mou quando facevo gallo. E si campano, come noi, facendo come noi. Ma non hanno mica climatizzazione, un po' mica. come mica già con spettacolo. No, si sono gli occupano veramente come se erano i sogani, no? Come usciamo la gente per l'estate. Ma no, ma sono volontari, facciano tutti, che ci si occupasse tutta la giornata, prendiamo a mangiare, l'età, pure se si tutta qua, perché sono si usimento, si mette il callo. No, gli animali sono contenti.
5: Deti Ragolti da Hélène Vatini.
0: E anche qui su Leone Lisandro a Mattia e Seca Zecca.
5: E ci vuole ricolazzi nel 1996, i patroi stessi atti sono notizie allarmanti, posto che il verano è stato il terzo più secco da poi il 2000 e il più caldo da poi che Meteo France face misure in Corsica. Allora che luglio un anco principiato spingivo che il Pumonte sono intervenuti a 50 riprese per un fuoco e per questa che si è stata i mesi saranno rinforzati con 7 sezioni di spingivoghi, 2 canadieri sono da fare 4 euro in Ajaccio, un elicottero bombardiero sarà imposto in Figari a partire dal 1 di luglio sino al 31 d'agosto e un altro sarà in corti dal 15 di un mese da venne sino al 30 di settembre.
0: E passiamo alla giustizia, con requisizioni un processo in appello di Ossia Poeta in Echisi.
5: 10 condannazioni e una soluzione sono state domandate per il principale protagonista Christophe Guazzelli. L'avvocato generale domandano a perpetuità con 22 anni di sicurezza per Richard Guazzelli, 30 anni di reclusione fra i quali i 2/3 in sicurezza, 28 anni di reclusione per Ange-Marie Michelosi, 25 anni per surveillante e prigio Cathy Châtelain, 18 anni per Abdelhafid Bekouch e Jawad Sebouba, tutti due considerati come i logiciani. Solo Joseph Menconi non è mica stato considerato mica colpevole. Un riassunto completo di l'audienza con l'insieme di requisizioni da ritrovare annonta un nostro sito ici RCFM.
0: E poi mo a direzione di l'Assemblea Igursiga l'autonomia continua di adiva parla.
5: I 3 giorni dopo uso voto sull'Eno Palazzo Bourbon un progetto di riforma costituzionale pa Igursiga si è invitato in dell'emiciclo di un gran palazzo in Ajaccio. Maggiorità e opposizione hanno mostrato 2 letture sfarenti dell'avanzata del processo. Se l'esecutivo ha salutato una tappa importante, pare che le hanno mirato un testo che si allontana degli impegni iniziali. E il caso di Jean-Martin Mondoloni, per il presidente del gruppo Un Soffio Nuovo, c'è un scarto tra il testo del 5 luglio 2023 e quello adottato martedì scorso dai deputati.
7: Il Senato non può mica accettare un testo così. Penso che sarebbe più responsabile da parte della maggiorità di affrontare l'opinione alliata a chi ciò che gli domanda non può mica sbucare. Dunque, io ho rammentato che la realtà del Parlamento di questa questione e che non c'è mica ben di sogno e illusione all'opinione, perché la più bella maniera di mettere in ballo un sintomo di rivolta e di far creare alla gente cosa che può mica bere un giorno.
5: Meda usolato Romain Colonna, il presidente del gruppo di maggiorità va popolo insieme e ci dice che il testo mantiene usoviato.
8: Alcuna oggi, alcun rinunciamento, noi siamo chiari di poi il principio, abbiamo una usola che dirà la nostra deliberazione autonomia di luglio di 2023. C'è stato un voto maggioritario a pro di un'autonomia e di un potere legislativo per i corsi, dunque di un avanzamento assai importante. C'è da voler continuare a allargare, a convincere a voi senatori e mostra capacità a convincere anche il Senato, perché al principio pare che per un dimica maggiorità ci sia a vostra autonomia non passerà mai al Parlamento francese, non passerà mai all'Assemblea nazionale in Parigi, e beh, si vede che è passata una maggiorità abbastanza larga.
5: Morimborto di Paolo Antonio Squarcini all'Assemblea di Corsica continua già sessione su Enrico Parecci, rapporti da sfruttare. Infine, continua già di noi discussione in giro a scuola Corsa. Una delegazione ha scontrato i 2 prefetti di Corsica a Risera. Dopo 8 ore di contrasto, i servizi di Stato hanno assicurato 6 posti a Nanta 11 domandati da un redale di scuole immersive. Per il resto di rivendicazione, balladia contrattualizzazione generalizzata e a fine di un ricorso di un prefetto che blocca una sovvenzione, ci saranno decisione da qui a settimana d'avena, ma per i parenti di scolari un c'è mica o conto un c'è mica parola.
0: A ringraziare a Lisandro, a dopo.
5: A dopo a 7h30.
0: E parliamo subito di Udamp e di Ugalo.
9: Udamp, con Agir Plus d'EDF. L'energia è un nostro bene. Tenimola a conto.
0: Sera spurculat ou gel ou tout aïornad à Tchelou d'Urkin ou da Wardimar à Montagne à Odie. Conchal ou un tout est modérat ou l'ogispo si un piccolo liuet ou cadazoufia tout aïornad et poids d'impérature. Donc, ouais, sera nous impresse sobre à quelle dit stagion et fera sous nos mesures nous signa 34 ou à 35 rai in Bordimar et signa 25 rai in Montagne. Pedouman et oudam pou sera bal ou sera cal ou coût d'impérature et qui Franquera nous hydrante à Ginquera et Pope Domeniga, Tempo à Saïa Soulanade ou Imbordimar et Kumi Montagne et Unscomera nous d'Antu et d'Imperadour et sera sempre à Saïgal ou d'Ampo.
3: Ici RCFM,
2: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Restez avec nous dans un instant, c'est l'écho d'ici. Merci de nous rejoindre sur RCFM et VST. La voici, Audi Edouman et avec Galway, une chanson à retrouver sur le premier album de cet ensemble sorti il y a quelques semaines. Bonne matinée à tous.

0: David Bowie, Nanterre chez FM et Viastel.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM.
1: Le réveil 100% local.
0: Un avirano in concerto stasera in Bastia, setur e setur isera in Santa Maria, nemma barla subito cu Angedo Giovanetti, salude!
3: Salude!
0: Ringrazia vede segunoi, canta or e di rupo un avirano, e de grado su rupo, ramintemo cu cu strovra delu Jean-Philippe, di u primu grande concerto e geremo di l'estade, anche stad u Burtivetiu, u meseva, e dunque di u primu di l'estade pe un avirano.
3: Allora, di primo in estate, in Bastia, in chiesa Santa Maria, presentiamo un nostro spettacolo noi in menta domani. L'abbiamo presentato in Portivecchio e fu un successo maggiore, donc stasera, a 7 ore, presentiamo questo spettacolo in Santa Maria con un grand piacere.
0: In menta domani, allora, ci saranno canzoni no e di no i successi che non conosciamo di gruppo?
3: Allora, ci sarà canzoni no e puliboni e no e per presentare su concerto, donc, che sarà un dischetto in 2027, donc sarà una scoperta per gente che venirà a ascoltare su concerto.
0: Abbiamo scoperto di noi in Portivecchio noi uis di Geremo Bogeno, ce n'è chi so giunti in questo gruppo Pogova?
3: Allora, Pogova, tutte le persone hanno riaiuto l'avventura a una Viarano, donc Marcello Geroni e Paolo Ferrandini.
0: Che portano dunque qualcosa di no, concerto e oggi, e poi i musicanti, una squadra di musicanti, allora stasera non sarà mica un concerto che certo hanno visto in Portivecchio, ma ci saranno musicanti con voi?
3: Allora, ci saranno musicanti, donc Jean-Baptiste Gomez a chitarra, Matteo Ibanese all'alto, Elena Moncho a violino e Giuseppe Mambrini a chitarra.
0: C'è
3: una bella squadra di musicanti stasera e una squadra tecnica che sarà con noi.
0: L'estate come si passa per il gruppo Navirano? Ci saranno concerti in città e di noi in dei paesi?
3: Allora, ci sarà un giro di paesi quest'anno come tutti gli anni. Canteremo in Vignale, Sisco, Palazzo, Pentegasinca e Loci. Di volontà di un gruppo di girare per questi paesi, da Caspariente, non si loghi cultura e francheremo quantunque un mare in settembre per presentare concerti polifonici in Sardegna e in Polonia. Dunque ci sarà un bel giro quest'estate.
0: E dunque stasera in Bastia, in Santa Maria, a 7 ore. Pepia e Zobiaz, basta aggiungere, non so 7 ore, ci saranno e Biaz, eh?
3: Allora, la vietteria davanti a Diez sarà aperta a 4 ore e mezzo, ma abbiamo una vietteria in linea, dunque non ha usato una Viarano a Punto Gorsiga, e c'è una vietteria all'ufficio di turismo di Bastia per comprare le piazze.
0: Una Viarano in concerto, dunque stasera a 7 ore in Santa Maria in Bastia. Ringraziabi Angedo Giovanetti, dunque a stasera.
3: A stasera.
0: Buona giornata. Ecco, una Virano a cu Libertamor, repère Radion de la Toïda et Lisandro Antonini à 7h30.

0: Libertamor, Una Virano, ne manquez pas le concert d'Una Virano à ce soir, 19h, cathédrale Sainte-Marie à Bastia.
1: Les petits pois.
2: Mais depuis quand t'aimes les petits pois, toi?
1: Depuis qu'il y a de la glace en dessert.
2: Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Bah t'es bien la fille de ton père, toi.
3: Le menu enfant à 3 euros, c'est déjà une bonne raison d'aller chez Ikea. Retrouvez toutes les saveurs de la Suède dans nos épiceries et restaurants Ikea. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
4: Aurélie, la rénovation énergétique en Corse, sans souci. Isolation, chauffage, fenêtres, améliorez votre confort et réduisez vos factures. Bénéficiez de conseils personnalisés et jusqu'à 100% de prise en charge de vos travaux. N'attendez plus. Appelez le 04 95 72 13 25 ou rendez-vous sur aue.corsica.
5: In casa prudeta, un ci entrerai tu.
4: Programme en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie piloté par le comité MDE de Corse et financé par l'État.
6: Ici RCFM. Dès votre réveil,
7: actu local, musique et bonne humeur. Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: C'est au Remezzo. Et Beredroa, Moulisandre, Antonini, Perro, nous disiez, Aliagour, Segazin, Prim, Vigilance, Arancina, Paisu, Leon, Itcholedno, Afakaz, Oawa, Auvogu.
8: Amacha, Ezeca, Eurizigu, Divogu, e più caldo, Pai, Giorni d'Avena, in Upumonte, soprattutto in Ustrema, Mediorno, e notizie so allarmanti, posto che Uerano è stato il terzo più secco da poi o 2000, e il più caldo da poi che Meteo France face misure in corsa, allora che luglio, un anco principiato, spingivo che Upumonte, monti sono intervenuti a 50 volte per un fuoco e per questa che si è stata, i mezzi saranno rinforzati con 7 sezioni spingivoghi, i due canadieri sono da facca il 4 di luglio in Ajaccio, un elicottero bombardiero sarà imposto in Figari a parte di il 1 di luglio sino al 31 d'agosto e un altro sarà mobilizzato in corti dal 15 di un mese d'avene sino al 30 settembre. Ne parliamo più a lungo a remene un quarto cu privetu di Gorsiga, Eric Jalon e staman e nostri invidato. In giustizia, l'avvocato generale non pronunciato e so requisizioni ieri mentre ho processo in appello di un doppio assassino di Bastia Poretta, 8 anni di prigione a reclusione criminali sono stati domandati dal Ministero Pubblico per 10 di londici accusati per quello che si incausa e che rivendica e ci vuole la pena a più alta a per la corte d'appello a reclusione a perpetuità con 22 anni di sicurezza per Christophe Guazzelli, 30 anni per suo fratello Richard, 30 anni sono stati richiesti per Christophe Andreani, 28 anni sono domandati per Ange-Marie Michelosi, 25 per Vigia e Prigione e Cathy Châtelain. Solo Joseph Mencogne non è mica stato considerato colpevole. Un riassunto completo dell'audienza con l'insieme di requisizioni da ritrovare a Nanta uno Struzito, ici RTFM.
0: Douya colti in Ajaccio e Bastia pesco la gursa.
8: I membri di Soredali, Scoli, Merci e i parenti domandano sempre a contrattualizzazione donde ci possi insegnanti per rintrata d'avene e a securizzazione d'un aiuto di collettività di Gorsiga bloccato da un ricorso di un prefetto di Gorsiga davanti al tribunale amministrativo. Il prefetto d'altronde ha scontrato una delegazione con la sua collega di Ucismonte mentre circa 8 ore a riserva fatta fina i servizi di Stato hanno assicurato 6 posti a Nanta 11, ma i parenti ad Unita Risera, malgrado una piccola soddisfazione, non c'è mica un conto.
9: Non sappiamo più dove picchiare di gabbo, perché non avevamo più l'idea che ci hanno aggiunto a mantenere a scuola per l'anno che viene, e non sappiamo più come va, chi ce la fa.
10: Siamo tutti i parenti qui, perché siamo inquieti, non abbiamo mica risposte domandate da voi un mese d'aprile, donc aspettiamo ces risposte per la prossima rientrata. Oggi non sappiamo mica se la rientrata in scuola corsa si verrà o no.
11: Siamo qui per domandare ciò che abbiamo domandato di voi all'inizio al brevetto e ai servizi di Stato, di contrattualizzazione dei posti. Avevamo una decia, domandiamo giusto i 5 posti perché i nostri violi ricevono un insegnamento immersivo in lingua corsa.
8: Allora, chi si parlava di Uotu, di Palazzo Bourbon, andando all'autonomia e dell'Assemblea di Corsica, Umere e Bonivazio guardo verso il senatoriale di settembre, Jean-Charles Orsucci chiama una candidatura comune in un Pumonte, in una prospettiva di Uotu, di un progetto di legge costituzionale per Corsica, in una Camera Alta, in un comunicato Jean-Charles Orsucci ci piega di Beto all'indio che responsabilità di un parlamentario impone una convinzione e posizione leggevole. Umere Bonivazio chiama le leggi a scontrarci per portare una candidatura d'adunita al Senato.
0: E passiamo un altro soggetto, Lisandro, l'ARS, su stato e l'asso giù Cabigur su aduni di Pezifra, una convenzione.
8: Un partenariato iniziato nel 2022 per accompagnare collettività in dell'acconciamento e l'equipamento di marine per persone in vantaggio. Questa dinamica ha creato un redale di 70 marine accessibili e labellizzate. E ora, grazie a un finanziamento, l'associo Gabigorso ha costruito un battello inclusivo che ha portato a gente con hanno mica a possibilità di muoversi come l'altro. Ascoltiamo Eric Valeri, il presidente dell'associo.
12: Abbiamo fatto questo battello per le sue non toghe. Tutto il mondo ha il diritto di andare al mare. Questo battello si chiama un battello per tutti. E questo battello è stato fatto per gente che hanno bisogno di farsi una sortita di sorta pena e di scambiare la pena d'aria e di arrivare a pena di salute. E perciò che abbiamo fatto questo battello è stato aiutato per l'agricoltura di Corsica a 60%, 13% per lo Stato. E noi da Redu con pochi di gente cerchiamo di mantenerlo fino a ora e abbiamo già di mettere questo attelo un anno di bene al servizio di una popolazione più importante che stanno. Stanno con dunque abbiamo 40 sortiti che si vage in Bastia, c'è 600 persone che hanno approfittato del mare che è stato pagato per la regione e per lo Stato.
8: E infine, Ubalo, Sporting Club di Bastia, annuncia partenza di un difensore, Zaccaria Harris, a 22 anni, si impegna con la squadra turca in prima divisione, Saikur Rizespor, è l'ottesima partenza, mentre l'interstagione per il club bastiaccio, e nello stesso tempo, il Sporting ha ufficializzato l'aggiunta di Luca Posé, o portiere o giunge in messe, si fra pa un anno con il suo primo contratto professionale e poi Sporting ha di nuovo prolungato pa due anni a Noa Ziliox.
0: E parlai bozampre di Sisuleoni e Ugalu dunque ad Adura, au minimo sin a domenica ci dice Météo France.
8: Ecco, ed è
0: a dopo Lisandro. Gelu sarà Turchino tutta giornata, che vuol dire imbordi mare o in montagna, un piccolo invece che la Sofia sino a 40-50 km all'ora nei luoghi sposti e poi dunque i temperature che fermano alte per la stagione, si aspetta sino a 34-35 in bordi mare in deugentro verso l'incudino su dopo mezz'ora. Per domani sabato un scambierà Udampo, un posto che Udampo fermerà assai a solanato in bordi mare come Nantai più alti monti, sarà moderato tu francheremo sempre 35 rai domani dopo mezz'ora, poi per domenica sarà assai galla la giornata con 37 rai verso Ualink o a Punante, dunque domenica dopo mezz'ora si faccherà il sole in ogni luogo e fermerà moderato Oliveccio.
7: Ici RCFM,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: RCFM, partenaire de la 20e édition d'Avir et d'Agache et d'Abesque, c'est demain et dimanche à Ponteno, dans le centre Corse. Un rendez-vous à ne pas manquer, que vous soyez amateur de pêche ou de chasse, ou bien simple curieux, puisque c'est un rendez-vous grand public, avec de très nombreuses animations, des stands de producteurs, d'artisans, des démonstrations, techniques de pêche, de chasse, et puis il y aura aussi le concert à ne pas manquer demain soir du groupe Bodge et Diagraon, parmi tant d'autres rendez-vous. Nous, on vous offre un lot constitué d'un assortiment de produits artisanaux et un chèque cadeau multi-entreprise de 40 euros. Soyez là ou le plus rapide à nous appeler, un cadeau qu'il faudra bien sûr retirer sur place ce week-end à Ponteno dans le cadre d'Avier et d'Agacha et d'Abesque. Bonne chance, c'est Patricia qui vous accueille au standard. On joue tout de suite ensemble 04 95 32 22 22.

0: Lucio Dalla sur les ondes d'RCFM. Allez, on va s'intéresser à l'actualité chez nous, au Torre Mezzo.
1: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Eddie Oridorno d'Alexandre Antonini. Salut Alexandre.
2: Bonjour Evelyne, bonjour à tous.
0: Principiamus tunu di dia linqua giustizia.
2: La Guardia General l'ha pronunciato e so requisizione rimentre o bruce su in appello di un doppio assassino di Assia Porretta contra deci di londeci accusati deci ore d'audienza e solo Joseph Mencogni è mica considerato come colpevole. L'altri accusati deveriano essere condannati secondo un ministero pubblico pa una parte di fatti rimproarati ma pa Christophe Guazzelli l'insieme di cariche sono state ritenute pa o principale protagonista i safari e l'Augate Generale domandano a perpetuità con 22 anni di sicurezza. Olivier Castel.
3: Par quido che si incauseggia e rivendigheggia c'è la pena più alta per un ministero pubblico a reclusione a perpetuità con 22 anni di sicurezza. Per uso fratello Richard sono domandati 30 anni. Era ido a conduce a vittura per recuperare i tiradori in quanto ai conclusioni. 30 anni di non richiesti per Christophe Andreani. L'avvocato generale udice in assenti di loghi do crimini, ma coautori posto che do era l'indiru e assai presenti prima, durante e dopo acquisto. 28 anni sono domandati per Ange-Marie Miguelosi, 25 per la sua amica e vigilia di prigioni Cathy Châtelain. 18 anni sono richiesti per Jawad Sebouba e Abdelhafid Bekouch per la logistica, 10 anni per Jacques Mariani per associo di malfattori in recidiva, 8 anni infine per Jimmy Bayeul e per François Marchioni.
2: Olivier Castel, passe precisione, un riassunto completo di l'audienza da ritroano Antonio Struzzi e nostre redes sociali ici RCFM.
0: Agosto è sempre in vigilanza arancina, un paese leone e Costugallo, Alexandre, Amatia e Seca Zecca.
2: E ci vuole la ricolazione nel 1996, patro ai stessi dati, sono notizie allarmanti, posto che il verano è stato il terzo più secco dopo il 2000 e il più caldo dopo che Meteo France face misure in Corsica. Allora chi luglio non ha ancora principiato, spingi voghi di Upomonti sono intervenuti a 50 volte per un fuoco e per questa che si è stata i mesi saranno rinforzati con 7 sezioni di spingi voghi. Due canadere sono ad Afaka il 4 di luglio in Naiaccio, un elicottero bombardiero sarà imposto in Figari a partire del 1 di luglio sino al 31 d'agosto e un altro sarà mobilizzato in corti dal 15 di un mese d'avvenne sino al 30 di settembre.
0: Tre giorni dopo il di Zuleno al Palazzo Bourbon, il progetto di riforma costituzionale per Corsica si è imbidato dell'Assemblea di Corsica.
2: E la maggiorità e opposizione hanno mostrato due letture sfarenti dell'avanzata del processo. Se l'esecutivo ha salutato una tappa importante, pare che l'Ete ha numerato un testo che si allontanava degli impegni iniziali. Per la dritta c'è un scarto tra il testo del 5 di luglio 2023 e quello adottato martedì scorso dai deputati. Da un lato di nazionalisti d'Avanzemus, il presidente Jean-Christophe Angelini si dice soddisfatto malgrado qualche riserva in quanto a redazione di un progetto. L'ascoltiamo al microfono di Paolo Antonio Squarcini.
4: Sono stato un po' gridigo per abortire ciò che non ha muovuto mentre mesi e mesi a sapere che si buia rivenendare di un'altra nulla e che a tempo si è rivenuto di un'altra parete di dieti o va a tutti la comunità o va tutti il vondario e poi c'è di noi questo mandamento detto 111 che pone una difficoltà anche se da un punto di vista giuridico a sua ferma a spiegare, ma c'è comunque la difficoltà, ce l'ha di là, di un punto di vista dell'opinione di un bobolo grosso. A posizione di LFI popone parete difficoltà a usare su chi può parere per certi corsi come un lavoro d'accordo tra una formazione e la maggiorità territoriale, anche pur è stata detta, so ben su chi non c'è nemica, ma è di dire che c'è una forma di confusione nella presentazione politica.
2: Ma la sessione dell'Assemblea di Corsica continua già subendo a recuperare i rapporti al programma e poi sempre in politica. Il Consiglio Municipale d'Ajaccio e lo ha donato a riserva al programma presentazione di un conto finanziario unico per il 2025. Il risultato faceva lei un avanzo di circa 100.900 euro. La Municipale d'Ajaccio mette in rialzo un investimento annuale di 23 milioni e più di 3 13 milioni finanziati grazie a sovvenzione. Altro punto ammintato, mentre suo consiglio a demissione di Caroline Corticciato, dopo 12 anni a posto d'aggiunta a un mare in carica di ecologia, raggiungerà uso scagno. Come lavora la procedura, sarà rimpiazzata in un consiglio municipale da Paul Salini, il 37esimo nantalista forzaiaccio, mentre la lezione municipale è in marzo.
0: Alexandre, compiamo qui allora?
2: Ecco, Sporting Club di Bastia che annuncia la partenza di un difensore, Zaccaria Harris, a 22 anni, si impegna in quella squadra turca di prima divisione, Saikur Rizespor, è l'ottesima partenza, mentre l'interstagione è per il club bastiaccio. In lo stesso tempo, il Sporting ha ufficializzato l'aggiunto di Luca Posé, il portiere giunge in MES, e si fra pa un anno, e poi il Sporting ha di nuovo prolungato per due anni il difensore Noasiliox.
0: Ringraziabi, Alexandra.
2: Una buona domenicata.
0: E una bella notte per voi.
2: Non ho bisogno.
5: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Allez, je vous fais rêver, on a relevé à 7h du matin 31 degrés au Cap Sagre, 23 degrés à Aulette, 26 à Île-Rousse, 18 à Pays-Grogne ou encore 27 à Porto Vecchio. La température de l'eau de mer actuellement, 26,6 degrés sur Bastia, c'est vous dire un petit peu la température, 27,4 à Alistre, 26,7 à Bonivadio. Les prévisions pour la journée, ensoleillé, des nuages qui bourgeonnent en montagne cet après-midi avec des averses orageuses plutôt vers la Corse du Sud. Les températures vont grimper jusqu'à 36 degrés sur le littoral et dans l'intérieur, 27 à 30 degrés dans les villages de montagne. Samedi, ce sera ensoleillé, plus instable en montagne l'après-midi avec quelques averses possibles, toujours les brises et toujours ces températures qui, quelquefois par endroits, grimperont jusqu'à 38 degrés. Ce sera le cas dans l'intérieur.
1: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: 8h passées de 36 minutes, vous savez que c'est votre émission Le Forum, n'hésitez pas à prendre la parole. On est là pour vous accompagner et écouter bien sûr vos doléances ou vos remarques.

0: RCFM Terra e Onde, Cristovano Zagaia.
1: Ognuno portò il suo nome e lo capisce, non è? Sumerucci, cari, fratelli cari.
2: Usumere Gursu, ad onore stasettimana. Vi portiamo in piaggia di Avinsulasca. Di qui chi Eugène Tramini fa l'alleo di Isumeri Gursi da boi più di 30 anni. L'anziano pastore ci accoglie in casinca per farci scoprire a Zobassione. Isumeri di Eugène Tramini di Terra e Onde, non terci FM.
1: Qui siamo in piaggia Venzulasca, qui siamo a Cap Sud, entrata comune Venzulasca, faceva 34 anni che sono qui e allevava cavalli, sumeri e mule. Ma va, un vecchio mi sono lampato tutto il fronte dei sumeri perché non sono più lesto come prima. E quei sumeri hanno meno sangue e più. E poi per me mi viene meglio, sempre qualche cavallo che io e mordivo le figurine con la cavallo. Ma va, un po' di lampada non te sumiri. E allora quest'anno mi ho frittato di quella torna, ho saluto in Parigi, ma quanti tutto, volerebbe ringraziare lo Dark, Jerome Mariutti a Canicù e tutti quelli che ci hanno portato questo aiuto per quella in Parigi e che ci hanno aiutato finanziariamente, perché senza questo non ci vorremmo mica quella. Ho saluto, se passata a tutto si è passato adesso, l'animale hanno appena sofferto, a un gallo, mica solo i nostri, anche penso anche quelli dell'altro, perché ma con lei cambiano tanto, se mai la stessa vaccina. Ma i mesi hanno passato 11 giorni e sono riunti, grazie a Dio, in buon stato, un trasportore, posso ringraziare, se è passata di antiseria. E oggi qui, come vedete, a mattina venne un po' per un travaglio e diventare in animali se li so bene, tutto il mondo sono forma. E come va a Piosso, grazie a Dio, nasce sta ghiulo, ma allora c'è da dargli un complemento di veno, se no l'erba assai grossa abbassano, ma dopo gli viene ancora agliaria, purtroppo sono stati per me sfusati. Io li ho, come potete vedere, li ho un apporto di veno e così tenendo un corpo. Dopo avevamo attaccato appena perché i sumeri si estrano, i muli si ommano e gli si acconciano. Ogni animale è differente, è una parola differente perché? Perché si assomigliano tutti i quattro batti, ma hanno non da bere, i sumeri con il cavallo non da bere, i sumeri con da buona strada, cioè imparargli qualcosa, ma mica più di un quarto ora un giorno, quando lì cioè comincia a polsi, e se domani volete mettere, perché i sumeri trattano tutti, hanno il suo coso così, ma per impararli a un ratto, non tirano mica tutti, tirano tutti, ma per impararli, cioè a piarli quando erano 8 mesi, toccarli dappertutto con i canapi, e con lattigli, abituarli così, ma mica va di là, un piccolo beso, un pene, un affare così. E dopo questi si abituano a che i canapi li tocchino anche così qua là. È tutto un ingegno così. Dopo tanto nostri sumeri c'è 100 cose a dire, ma che lo si più andò sud, in Balagna, Penniulu, in Castagniccia, dappertutto c'è gente che hanno i sumeri che la operano per travagliare. Io ne ho venduto 3 o 4, la operano per fare maressage, per fare debardage, e fare una pelle di tutto, così ben sumeri che muoia. E così avanziamo, ma il problema che avevamo non abbiamo mica 6 vendita, faccio che siamo limitati in nascita, perché hanno un mostallone ha provato 9 sumerucci, poi io aiuto a calare un ceptello in aia 30 e 2 sumeri interi, aiuto a calare perché il veno costa caro, qui a Donna il veno è 340 euro, un Parigi di 140 euro, un continente. Allora, lo stesso valuto che pago qui, finalmente a 15, 16, 17 euro, che viene il continente, è bello, ma qua là lo paghiamo 4 euro e 2 euro, se dipende la quantità. Allora, giurerebbe questi giovani che li si mettono in capo, gli va appena un feno e farla poco presso, come lo giura. Ci sono chi lo facciano, ma il feno c'è un'epica per tagliarla. E così non abbiamo il bisogno di spendere meno soldi. Io compro un corso, compro con un amico vicino, faccio 30 anni che ho bisogno di quello, Ma quando non mi manca, sono pregato a dire sto maestro, perché abbiamo cominciato un po' bene quest'anno, anno passato, o mese di settembre, abbiamo cominciato, era secchia, e dopo cioè, l'animale perché lo fa intrattenere. Allora quest'anno mi dispiace, una giugna nascita, assumere che così, una giugna nascita, d'abitudine ne faccio nascere anno 9, ma giugno 2 assumere bene, io ho fatto nascere 4 polsi. E tanto a 4 polsi ne ho venduto uno, ne ho venduto un balagno, una piccola sommera. C'è un prezzo, ma niente, quando li comprano un sommero non guardano mica se è di razza corsa o no, però è un sommero. Allora con razza corsa è capita che c'è, sono tutti identificati, c'è tutto questo problema, c'è tutto, e beh, ma se le pareti non facciano mica, facciano così, e moglie mi la sommera in Corsica. E qua ci siamo attaccati. Mica io solo, perché in Corsica scegliamo in francese le robe policrome, tutte i colori, come l'avevamo per vacche, per capre e per tutto, per pecore, tutti i colori di belle. E quando io mi ero 25, e mi bianco i sumeri negri, ma io poi un principio la giuetta, cioè a giocare in conformità, mica non trovi la me, a daia. C'è una taglia ben stesa miri, bon, l'abbiamo ingrandata appena, io so che gli arnesi, qua là gli arnesi sono in cose di disegno per travagliare, si chiamano un arnesi in corso, i sumiri chiamiamo Efire. Queste sono tutte parole che si perdono perché non apprendiamo più questa lingua, e i suoni che vengono, suente. Tutti i sumeri che ho venduto, non hanno nulla contro di me, non sono mica corsi che l'hanno compri. Fate queste parole dove mandante si vendono. E ora per lavorare a terra, per lavorare con sumeri, potete fare solamente 4.000-5.000 metri. Ora capito, hanno fatto l'ernesi per lavorare, moderni. Con la sola macchina fate tutto, l'ho visto dall'agricoltura, è vero, sono appena gare. Boh, io sono cose antiche, non ho mica i mesi per comprarmi a fare questi, per 73 anni finiti, adesso passa un tempo, allora c'è un figliolo che vuole arrepiare, ma quello che faccio io è una passione, non c'è mica per vincere solo, non vincere mica solo, non c'è mica un giovane che si installa, va a fare un travaglio, va a fare un maressaggio, fa spassigliate, latte di sumere, come li facevano parecchi, ci buono surte, ma a stasera non c'è mica a fare, perché chi si basta, le vacanze sono corte, dopo mica tutto il mondo può mettere 20 euro per fare una spassigliata manco un'oretta a promenarsi di lo promenarsi con sacco, ci sono, ci si travaglia, ma ce l'aveva un affare accanto, se non ci sortire mica, un giovane io all'Igo, se vuoi volete campare, perché ci sono parecchi giovani che si installano, e questi giovani qui ce l'hanno aiutarli, ce l'hanno aiuto, e ce l'hanno una compensazione a quelli che facciano l'allievo sul merino. Noi consiglio cavallo, come si sbraccia, a quelli che facciano nascere i sumiri in razza corsa, diamo un aiuto, il nostro socio, consiglio cavallo, capito tutto bene, i soldi vengono dalla Tarca, diamo 300 euro a quelli che nascono, ma 300 euro, se contate non tanti suoi mesi, non so nulla, che sono 300 euro, e dopo che hanno i stalloni riconosciuti, a vaccina cerchi uno, ma ciò che li facciano bruce, questa non aiuta, non una paletta alima per l'annata, e ti sa bene, ti sa bene, un passo in avanti, ma un basta mica, cioè perché ti sia pieno, piango mica per me, aiuto per tutti, che ti sia pieno un aiuto, anche per questi sommeri che voi dite qui, che mangiano e che campano come l'astri, Dopo c'è un affare giro su mere, come voi sentite qui, su mere c'è un'economia tanto, quelli che pianta l'urto.

ottenuto perché un Parigi di Vesa di presentare i nostri sumeri con le nostre cavezze. Io gli ho presentato gli stessi perché mi hanno fatto la rimarca, ma non ti hai presentato a due sumeri con un bel imbastio di zinco. Ma è un peccato che tu non hai mica messo la cavezza. E gli ho detto perché ho Juge, su Juge Agustin vuole mica que, un francese dice ricordo di contenzione, non gli ha mica maltrattanza. E dopo quando gli ho presentato un secondo giorno gli ho messo la cavezza per rappresentare la corsa per montare, non c'è mica scordarsi se quei nostri vecchi operavano, perché non erano mica imbecilli, e li operavano tutti i giorni e sapevano va saconcelli, cugli tutti intradenuti, erano un avanzo, una parete, perché l'imbastiore 5 da presa a un pinzuto, l'Olivier Cortiato, che è un tipo che conosce assai, io ho fatto 4 stagioni con lui, ha detto che uno è più bello di roba, è vera, pesa appena, con l'imbastio italiano, ma uno è uno dei più belli, io facevo Guananido, perché c'è, ogni regione ha un'utilità, quello di Guananino è fatta a forca, gli è bello di noi, ma io appena preferisco un nostro Rezzinco, allora un imbastio Rezzinco con Maggio e Augusti pesa 28 kg con i fornimenti, umbraga, pettorale, gigna, saconcello, cioè pesa 28 kg. È bello che appena bisia, perché questa che è qui in Corsica, quelli fanno spastigliare qui su Miri, hanno tutti questi piccoli imbasti a croce, così a croce, non pesano nulla. Lavoro anch'io questo, per di stadina per me è più semplice, pesa 28 kg tutti i giorni, all'ampanno. L'altro è meno bello, meno affare più pratico, perché io quando trovai un marino, trovai così, si bagnava un dossier per rimassare le cose, per essere, è assai pratico perché è in furia fatta, è un affare, ma un corso che aveva finita, nei tempi c'era tutto l'erte, quando andiamo a infunare i sumeri con i corbelli e i corbelloni, ci voleva sapere. Allora a presa che abbiamo queste cuve fatte in pelle di capra, per un sumere faceva 9 metri di lungo quella vuna e per un muligno 12 metri, perché portavano, dopo capito, c'erano i nostri turcini, c'era tutta questa bella scienza che molestamente a me mi faceva bene che si perde, ne ferma qualche uno. A Liga e mamma mia, so che bene con noi, non cerchiamo mica, perché quelli che hanno cominciato avanti noi, gli ha roncata. Dopo c'è stato quello di Tallone, Lippidi, e dopo noi abbiamo piato e siamo andati a fondo, siamo giunti a fare conoscere uno studio su Mere nel 2020. Io mi sono attaccato a qui, non era mica solo, il nostro mi hanno aiutato. Una rossa partita può essere aiutata io, non hai mica parlato di me, sono parlato di tutto il gruppo. E tutti gli anni andiamo a fare identificazione, a riconoscere i nostri sumeri, a piare i ritratti, a guardarli, perché dopo è facile, non posso mica io essere decidere tutto io. Siamo una realizzazione, poi se faccio per gli amici perché sono giusto per i sumeri, a me mi piace di essere giusto. E quello che lo si è più corso, cioè, i sumeri mi piacciono tutti, vedete, ma uno così ragato, un sumero irlandese, ma li porto di stesso amore. Questo la obbligo quando faccio l'obbligo Natale per Natale, faccio l'obbligo Natale, giusto sumeruccia così, ora sta qua là, ma questa è così, sono sumerucci così, e tutto scoprire qui, io l'ho fatto nascere. A va questo uno che gli ammette a travagliare, ma vai in croce, vedete quello che è questo, è un masco, dopo vendo, dopo per fare scopo faccio io, per fare 100 metri quadrati, non sono neanche un cima di un lungo, perché è lungo con lattiglia e tutto, e la opremo, dopo conosco gente che la operano sempre, in montagna, in campire, messo raffalli, caccia le soregne con due sumire, due fere, ma ce n'è pieno, quando andiamo su, pieno, siamo più pochi, c'è parecchi sumeri, ma io aiuto a tutti, quando vedete in sumere, è strada, non parate che lo faccio qualcosa, un po' mica serve solamente per pulire il luogo. Ce la fa l'isobei, ce la deve fare il fuso, e un animale se lo intrattene, un animale se lo intrattene, occupassine, cioè mica accorgo che li si. Perché li si pieno massi, non c'è mica tanto cose. Quando li nascono, tutti i giorni educati, manigliati e tutto. Io lezioni io animo, ma questo è un corso, amparateli, perché non c'è mica sumeracci.
che c'è diantaccio. E non c'è mica a scordarsi che l'usumere è un animale assai intelligente. Se che vuole imparare non si scorda mica, non c'è mica a sbagliarsi. Perché dopo essere, no, quando tu ti sbagli tu non c'è mica a mettere a colpo l'usumere. L'usumere è intelligente, ma per farlo registrare tutti io gli stessi affari, ma sì un quart'ora. Dopo quando li mettono, ma quando può imparare lo tanto registra, è un animale formievole. Allora se l'hanno un'orecchia grande, sapete perché? E perché c'è mica scordarsi che bene in Africa e lo sumere con del cuore mette sempre un capo di traverso, perché l'aria li rinfresca tutto, e dopo il cuore lo sumere batte più furia con lui i cavalli, non pare mica, è un altro affare, so per studiare i cuoio, ma demmeno l'acqua. Ma non so mica è tanto come un cavallo, l'acqua se ne bastano, e per questo se vuoi andare alla montagna che la vivi in arruppata usumere piante non avanza più, meno mastonati in nuda, l'acqua demmeno tra le orecchie come Gabriele, l'acqua è

0: de l'Entierci FM cu Eugène Tramini, Stanziano Bastore, Fage la Leu di Zomeri Gursi, da Boibiu di Drantani, in Piadia di Avin Sulasca, in Casic.
1: Sapete, i nostri Zomeri, avete che ci sono, la più parte sono grigi, con la croce, così qua là, dopo andiamo con l'ore di Giuse, che li chiamo Francesco Tuttorella, con Griffer, dopo. E ha un caso qui, gli stessi abbi, gli stessi mamma, avete un caso qui davanti a me, una è sortita nera, avete, e l'altra è circolata con la croce e tutto, e gli stessi abbi, e c'è uno stallone e gli stessi mamma, questa qui è creata nella Straugianni, e questi, a Genetic, allora abbiamo messo un ballo, e abbiamo provato, per fare l'inseminazione artificiale, perché tenere i sumeri interi non è mica da tutto il mondo. Quando avete un sumero intero e una giugli, c'è mica di seppina accanto, c'è tutto un procedimento. Un sumero intero può essere pericoloso, soprattutto di maggio. A sapere come sono provato, e di maggio sono guerrieri, i pastori e gli sumeri. I sumeri perché io mente so calle. E per un vostro travaglio e i pastori giù a parallurte nei tempi su Barbivizzi e un sumero intero cioè sempre a guardarsi se non ne portate le mughe a me è accaduta dove io le porti fammi fragà e poi accavo anche all'altro se la fa piano ai gente che hanno i sumeri interi se più prudenti ne mettete mica a manazzidilli ancora più manso un giorno l'altro mi può fare un corpaccio mica per farla apposta ma e li volevano giocare, perché sono chiosi, si biscono, capite? Perché li bussi non riproducono, che li mangiano, se vuoi venire da quel pugliuto, poi non riproducono, ma è così. Dopo hanno stinto, ci sono i sumeri interi, più cattivi ad astri con gli animali, perché so così. Cioè, questo è una giugli, uno calmo, e l'astro è brucia. Quando volete a mano, vabbè, è quello da un Parigi, ha fatto un federale in Parigi, si è comportato per un sumere neanche 3 anni, ha travagliato, quest'anno non ha mica cullato perché quell'anno si ricevono, i piccoli giusti che l'hanno. Non sono mica adattati, io con aiutato un meglio da domandare tutto a rinforzato con le raie, perché se no sappano tutti. Non hanno mica lo stesso carattere i nostri, poi se è data la consanguinità che mi ha avuto perché si bruciano dei tempi, sapete come lo si passava. Dei paesi, non c'era mica i furgoni per portarli un paese all'altro. Noi faravamo da Ficaglia a far saltare su per un ponte nuovo. Dopo, 2 anni dopo, era cascata in amore, se ne è falata sola un ponte nuovo, si ricordava la strada. C'è quantunque 2 ore e mezzo, ancora su me era sedello, e si era fatta un ponte nuovo. E dopo la fare su me i colori neri, abbiamo sempre avuti, ma nel 1920 la Renazione. Perché abbiamo sempre abbiamo fatto perché abbiamo meglio mente giuche per migliorare un razzino delle nostre mule hanno portato questi sumeri di Boattù, ma Boattù un sumere non è mica forte per saltare poi non si è il pensiero di fare hanno portato i sumeri pirenei catalani che sono gli stessi uno più chiuso e uno più grande di Daia ma aveva interdizione formale scritta nel 1920 avrebbe più di un secolo di far salire non sanesse giusto per, hanno detto così giusto per a migliorare la razza in una sierra corsa per fare il mule più grande perché le nostre mura erano giù che non gli mantenevano giù ma come ci conoscevamo tutti in Corsica a sera tutti i giorni fa la notte e i corsi faravamo a buia a far saltare che ci conoscevamo tutti e così sono giunti che li chiamano sti sumeroni, chiamavano sumeroni che giungevano a fare un 1,30 m perché erano crociati e dopo noi abbiamo ripetuto un sumero bello e io mi carciavo nella passione i sumeri rendi e i sumeretti giù che facevano un metro certi e chiamavamo i strappasacchi i ronzini, i strappasacchi, ma questi la operavamo, io andavo a scuola con i sumeri e la operavamo per i sedili e per un andamento al giardino. E i sumeroni erano per trascinare legna, bicchietti e facevano certi sumeri, mi trovavano in una mula, cioè mica c'era, ma trovavano i sumeri che portavano si lamenta a 20 più di 1,80 di castagno. Mica verdi, mica secchi, ma mezzi. E dopo spero che quest'anno eravamo nascite con un minimo a 25 nascite, perché c'è un corso che allevano i sumeri, c'è parecchi che hanno i sumeri, ma chi facciano nasce sono pochi. Allora c'è l'allevatore, non so mica, è bene che per allevare i sumeri ce l'ho tempo, perché non potete far travagliare. A cominciare, potete far cominciare due anni, ma perché vuole insomma a fare, ma farlo lavorare veramente per tirare la rado, per tirare l'erpice, cioè là più o meno tre anni, perché non è mica fin, è lì, non rende nemmeno a 5 anni, vedo da un po' quello giù, non è mica è più facile a dirla che a farla, ce l'ho tempo, dopo per levarlo, capito, questa solli, dopo giocano i terreni, e proprio avanti da lì, una volta che le domo, che le hai estratto, che le hai fatto a tanto vendite, guarda, bene, non le ha dato la prova, io quelle che gli ho venduto non sono mai urtate, perché lì è così, e tutto si passa bene, ma non fate mica in 15 giorni insumire, per impararlo, perché sono suente fatte a oggi. Capisce tutto su me, la diretta manca, pianta, avanza, c'è, ognuno ha la metoda, ma so chi c'è, non ce l'è mica a brutalizzarli, ce l'ha a rispettarli, perché se lo piglia per ora un padrone è finita, se comincia certi temmeno un capo, se vuoi certi di menano un capo, non ce l'è mica bruscheria, cioè se fermi. Cioè se fermi, quando io dico cioè che l'avanzi, quando tu dici pianta, quando devo cercare insomma i legni, cioè mica che luce ogni volta fa la casca, è intelligente, capisce dopo, cioè mica c'è cercarli, perché soprattutto al principio se vuoi mettere dei rossi somme non sono mica neanche muscolati quando vuoi trascinare i legni, vedi, e c'è quella castagniccia, no, a dottore caccia i legni al principio, non c'è mica c'è carcalli, carcate non tallerchi, dopo vedi metà mezzasilla che li si muscoleggiano, perché hanno i muscoli anch'elli, e cioè, questo è tutto un affare di rispetto, uso meno cioè rispettarlo, e tutti gli animali come la gente, se vuoi rispettare, perché campo un più vecchio che ho conosciuto 40 anni, capite, ma capolano i 30 anni non travagliano più, capite, come la mula vecchia che ho costruito, questa costruita a 30 anni attengo, perché tutte le mattine venere o la sovruenda, dopo è un affare di sentimento, vedete, tutto scopo di tequila che tutti fatti nasce bene che uscimo e così dopo vengo, allora c'è i giovani con me che facevano le dintenne, sono parecchi, sono messi a fare dintenne, e dopo c'è una specialità, c'è dintenne Rezink che lo facevano, penso che lo messo Pietro in pei croce, e c'è un giovane qui Cortellaggio che l'ha fatta, ha fatto sto muoio di dintenne che può sentire che l'hanno accollo e mi ha offerto le dintenne, e fase che a me mi piace sentire, perché nelle nostre campagne vengo parecchie quando i capre e certo non hanno mica d'intenna, e purtroppo ad intenna è tutto, ad intenna o sumere e un cavallo gli serve, se lo c'è un pericolo quello che ha ad intenna hanno aperto correndo e là ci si passa qualcosa quando l'ha letto, perché qui è grande un campo, quando gli chiamo ad intenna lo metto sempre a quella che è più massa, quella che canna bene, curando, allora è la bene, e là se si passa qualcosa, vengo anch'io, è un affare facile, e poi, quando voi cercate queste macchie, questi luoghi, e sentite ad intenne, perché dopo ad intenne, non mica, cioè, ad intenne non hanno mica tutti gli stessi suoni, certe vi urlano, ma e sentite, poi andate in campagna, guardate proprio i minate, così, io l'altro, sentite ad intenne, c'è un soffio di vita, dice qui c'è una vita, c'è qualcosa, che lo si più vaccina, porcina, perché ogni animale ha sua dintenne differente. E io quando andavo ai borghi in montagna, io non so di intenne, no. Ma fatta, ancora si infilicavano, suonava gli stessi, perché dopo si scozzurano. E la forma di intenne che faceva tutto. dopo c'era esunaiere, sapete, esunaiere, allora perché mettiamo esunaiere a sti animali? Soprattutto ai mule, esunaiere non li ho visto pochi. Allora quando le trascinano, sapete, c'è le carovane, quelle hanno 4 e 5 mule, allora quando poi carcate la prima, dopo quando è la colla così, c'è esumere che sono preziose, quasi che ad interne sono bordinate e mule. Non sentono mica se c'è un pericolo di sorte a macchia, blin blin blin blin, sentono così e questo l'accompagna. E poi si dà rete con questa file, fate giù con questa file, e quelle che hanno sono d'interno, allora quando le sono equipate, c'è un tinnone per la notte, come la questa qui, dopo c'è le bagiulette che l'hanno qui a guarbazzale, dopo ogni d'interno ha il suo uso. E fare così, non sentono mica se si passa accanto e suo rimore, come usavano nell'agricoltura, sto con buio, sentite che rimore così. Dopo quando voglio venire dai qui, pensate che è desunniato. Io quando rimango in Parigi, la prima cosa a fare quando sono in Parigi, io vi sera, che mi ho scarcato a giorno, o mi saluto, non so più, sono stato un giorno con i musulmiri, accanto, calato accanto, non me sento so, che le capiscono. Che non so più casore, perché è un animale che mi conosce. E dopo sto saluto, l'indomani sono venuto a settore con la mia figliola, è un'amica che ci aiuta, e mi sono stato io con ella, soffiare il naso per rimettere in confianza, perché quando l'hanno visto mi dà mano, come per dire, che ci hai fatto? E quando le sono giunte io, hanno riuscito il suo luogo, non erano che una furia io niente uso lungo, e lui sono giunto, hanno visto quelli che campano con elle, figliore, è facile che, ma come avete visto, a Bion Maiò ha fatto del mente stress, ha tenuto del mente caldo, ma vabbè, non ha mica perso troppo peso. Anna gli ha perso 7 kg una, quest'anno non abbiamo pisato 119 kg, non gli ho mica pisato di un niente. Ma vuol dire poi la portata di condizioni che c'ho lì, non è mica fatto la prima volta, come c'era la manifestazione agricoltura sbarcata con la di retto, perché questi faticano anche lì, non c'è mica crea, è tutto fatica.

0: Terre et onde et l'entierci FM, cou Eugène Trami, Stanziano Bastore, Fage et l'allée ou dis Omeri Gursi, d'aboibio di Drantani, in piadia di Awin Sulasca, in casi.
1: Questo cavalli che chiamo Violina, questo è Bonedino per Violine, ma sapete come lui è qui? Allora tutta la mattina sono qui con lui. Ma capito, dopo sono fastidi, a dire a cercare questi paesi, questi, si legge questi, quando insomma, per abituarli. Dopo, perché c'è sempre estra lì su miri. Una volta che l'hanno imparato, anche se postate ancora anno senza fare nulla, se ne ricordano, eh? E non si scorda in onda e in onda. Se domani, qui c'è grande qui, c'è un tufone di Asebe e li urruano. Urruano e non se ne scordano mica. Cioè andate subito, perché se no l'indomani ripassano per se vai dagli osi per cercare un tufone. Per assurdo. Per andando una sanno che è, e li vogliono sempre per mangiare novità, novità. Vedete, dopo qui, questo è i porti che quest'anno hanno 8 mesi. Sono maneggiati tutti i giorni, liati una mezz'oretta tutti i giorni, e così si abituati a essere, vedete, volete toccare nella vipare, e sono sempre che la pieno spino grasso, che si pieno forma, che li mangiano, niente, vedete, sono appena pistati come i sedilli, sono giovani, e dopo qui, avete sta cavezza, vedete, con il frontale e tutto, che l'ha fatta la cavezza Borossoni. Questo è un tipo che ci capisce assai, no? Ha sempre maneggiato un mule, è un tipo che ha un'arte per fare tutto, per fare l'imbasto e tutto. E io, la dintenna l'ha fatta carciola, ma è piuttosto una dintenna pecorina, ma l'ho messa. E qui è un muello, come l'ho giocato io, che era la dintenna di un corcio di uovo. E l'ha fatta carciola. Dopo qui ci avete, come vi ho spiegato, un affare, bon, quello in basso del 5. Allora, quella che ho arrivato, la ho fatto arrivare a Numa, si chiama Uronco, toccate qui. Allora, quando ho presentato su Merentero, gli ho presentato con qua in Parigi. C'è un ronco e dopo qua è per frenare. Perché non eravamo mica i ritto. Allora, gli ho fatto mettere sta bella in alto. Qui c'è l'arte che l'hanno i nostri vizi, guardate qui. Qui c'è un ferro dentro piegato, ricoperto tutto il cuoio e così da mano. E l'ho fatto arrivare qua là, nel Maritora. Dopo qua c'è un canavo, vedete come l'ha impiombato qui. Un canavo così si chiama impiombato. E dopo qua... qui c'era così, con su mele davanti, carco i legni, con la mula. Vedete sto cane ben lungo, quella c'è un capo di mula. Allora, avete sto cane qui, o lampate per sopra la somma, e cappiate con su mele, o la mula. A su mele, se lui c'è l'erba, hanno provato un po' il capo, ma qui, come sto cane un piombato, quelli bloccano dei legni. E se domani vuoi mica piantare, quando volete fare piantare, truc, truc, ma piccate qui, ad esempio le mani grosse in campagna, un biscuillo mica e a mani. Qui era l'ingegno dei nostri antichi, qui erano ruote, un cane può fare 2,50 m, fare chi passa per sopra la somma, così l'imbastia qui, passa sopra e qui è bene, e cascare due. Qui c'è un muro di usumire. E così, questo è un affare. Che vuoi fare mica per te devo parrimonio, ma è pedibile l'ingegno che lei è nostra antica, perché secondo io questi giovani e beh di verità davanti un futuro, ma non mi scordate mica gli ho già detto di verità andare con i nostri antichi ci hanno lasciato. Allora noi usiamo il ricorso e un associo e gli ho cominciato un 2009 a fare tutta, ho fatto tutta la corsa, eh? Per riconoscere i sumeri, giusto tutta gente, tengo donna a ringraziarli che sono sempre stata un'accolta a chi a Beia, a Maglià, e sempre questo aiuto fraterno che c'è stato per questo sumeru, perché tutto il mondo lo tiene caro. E ringrazio donna Naurta, e ma continua che stanno qui bene, torna a fare conoscenze, perché ancora si è grande ma è chiuga, perché ci conosciamo tutti, e per questo noi ci aiutiamo tutti insieme. È bene a portare sto a questo mulino, sono come immaginò, perché sennò i francesi più maligni che noi si sentono, non c'è cotturazzi su me rincorsi. E quando abbiamo cullato in Parigi c'è la colta, ma li si accoltano più che noi. Io gli sto conquistando un buono vince che egli abbiamo partecipato a Denea, ma andiamo mica un materiale che c'ho io. Quest'anno che bene si dice ora con le remo bevince abbiamo il trofeo dell'anno con lo stallone, ancora l'hanno messo un mosumere, andiamo mica a parlare di un mosumere a un ring, nello c'è un ring un capo di un mosumere, un ritratto con un cavallo l'altro è stato, perché ce ne sono parecchi sumere. E per te niente di un tipo Rivera Ceppo, che questo era un più bello sumere, gli ho mica con lato perché per tranquillità, perché amo io le giovani e la maniglia d'anno, ma quest'anno, 2 anni fa, quest'anno è più in forza, che non ha più a cave. Sapete, c'è un mondo scemo qua su, quando poi sortite e tutto, un sumere intero è pericoloso. E qui è perché scrivo, abbiamo già fatto un feedbook che gli diamo, non ha cambiato un nome, per fare una corsa. Allora, io un robusto per una corsa, fa due libretti A e B, quella che è fatta con super corso e giumenta corsa, e poi si può fare ste mura perché tutto il mondo gli piace le mura rende, ma ste muroni rendi io penso che ho visto usare certe mura, non so mica se è possibile adattarle per le nostre montagne. Io parlo montagna mica quando parlo di montagna comincio a cullare più di 1400 metri, perché l'ho vista con i cavalli, perché ne ha allevato parecchi cavalli. E beh, quando cullavo San Pietro non mi carende, stai in mente francesi, ho cominciato a trimunarli anche, mica tutte ma parecchie. E penso che la nostra mula era un successo, perché un bilame, e poi questa non meno intrattene, perché una mula rende, un cavallone, mangiano di più che pure i sommiri, è tutto un affare, è così. E per questo le ma sbucca, perché i sommiri ci sono, ce ne sono in Balagna, non è messo fondacci, ce ne andavo su due parecchi, ma che allevano grossi allevatori, non c'è mica assai. Allora, ellos preferiscono comprare sumeri anche un continente fatti, e sono più tranquilli, la guagliano subito. Quando vedi i volti così, ci raggiungono a 3 anni, posso maneggiare tutto. Dopo un passionato come questa di Sura Rossa, mi compro questa sumerella a mamma e a figliolo. Beh, per passione, mica per farli travagliare, giusto per avere sumere. Perché certi volevano i sumeri yuki, certi volevano i sumeri rendi, certi volevano questo colore, certi se ne fottono. Ma i sumeri, una volta che non c'è più colore che conta, è la pratica che loro mi può dare. Avete un ciuccio, tu mondo a zitelli, lo mettere a cavallo per promenarlo 5 minuti, perché so pezzi, io li passo. Quanto ce ne sono i vesti luoghi abbandonati, i vego, malandati, mica tutti, ma parecchi. E face che. E perché se noi c'è sta riconoscenza, questo dice a tutti più sate e tutto. E a qua, e voglio vedere che voi da qua là, a Parigi, ne hanno messo anche un altro bus che li chiamano Abus. Poi controllo medicale, li passano, non so come si chiama, tanto così, sanno la temperatura, sanno tutto, senso di medicale. Allora c'è un attacco in Corsica, perché questa, tutti questi bus, l'associo che abbia in conto, tutti i sumeri come identificati, riconosciuti, l'associo con il signor Cavallo. Consiglio Cavallo presidente per sua Francia, e lui ha messo parecchi affari in ballo, perché nell'affare per scartavaccia e tutto ci capisco assai. Io non ci scritto, non ci capisco tanto affare. Io sono nome di terreno, lei ci ha spiegato parecchi, so che li sono i sumeri e come me ce ne dasti, ma a scrivere forse mica vorte, pure internet. Cioè, grazie a Dio gli uomo figliole ci capisco assai, e la pratica io sono ravaglio. Ma ella non interessa mica a Rebia, gli piace, appassionata, ma mica per campacci, perché a fine un mese ce la mangiare, ce la paga, sicurezza, a fare tutto. E questo voglio spiegare. qui è un affare complementario. Dopo quelli che ne lavorano, come questo che è in Balagna, fondacci, chi fa latte, fa all'Eu, fa esposizioni per te guisaone e tutto, dopo c'è quella di sera scoppa meno in un. Questa ne lavora, pratica a montagna, con la Berdiguenza, questi fa le promenade, c'è su aeropoli, chi ci lavora. Un diolo, c'è Santini che faceva la promenade di Stadina, e dopo c'era parecchia per tutto, mi caso da tutti, dopo non la ricordo più. Dopo c'era la signoria questi di Nu, c'è parecchia gente, e un dello mio non già sei su Meri e Berdi Portopolo, Costindi c'è pieno di su Meri, c'è parecchia con libertà. A gente parecchio non sanno più so chi fanno, ma noi chiamato, se tu vuoi su Meri, venite. Andavo su in Figari questi, ma io mi posso mica cercare di sumere, 6:30, sì, aiuteremo, buon sì, ma ho bisogno di lampare tutti i giorni, io sono 900 euro al mese che li mi costano, ma noi già ci rendiamo conto, che già c'erano sono zampe corte, se vuole io da mangiare, è capita, senta, e così, no, ci parecchi sumeri, che a gente hanno, li buono più tene perché hanno coltivato, mette qui, e per trovare ce n'è qualche uno, un'oletta, conosco, gli ho dato un buono su mele un'oletta, dopo questo imbrone in un, dopo un dea verdese, e dopo c'è su Sebastiano Zilero, che è nel sud, che lo quasi piace tutto, a su mele che prende meno, a sei contento, e quando, dopo la gli vende quello che ha qui, che ha puntato qui, che ha già finito di farlo, perché su mele quando è poi vendito, così si è più fatto, o tipo li fate provare, e dopo se lo faccio da fare, lui baga. Non c'è mai a brullare niente, se poi nel sommeri, ci sono i sommeri che sono stati maltrattati. Ferma regina! E per questa gente, io sta mura, boh, mi dispiace, può essere la vende che avevo 74 quest'anno, dopo per applauso, trovai qua su Merelle, a mura è assai più sanguigna, io un viaggio più quanto prima, vedete pure quando voi fate laurea appena, straziate in Deusorco. Quando siete 50 anni e 70 e più, a viaggiare in Deusorco si fatica, e noi ci capiscono. E dopo c'è la Puglia, face proprio la salute, ma urendo un male e vedere noi in fuoco.
0: Terre e onde l'Antiarci FM, cu Eugène Tramini, Stanziano Bastore, Fage la leu di Zumeri Gursi, da Boibiu di Drantani, in piaggia di Awin Sulasca, in Casinca.
1: Vede, qui davanti hai fatto tutti, vede, questi per imparare a Zumeri a passare in tavola, non ti metto la mousse, questi vede, sa fare il legno, questi vado a passare, con le lunghe, e imparare a fare tutto questo. Quindi, beh, ma qui gli ho spiegato un Parigi, la carriera è tamante qui. Poi sono appena più grande. E sono mirri intelligenti, lo portate in mano. Voi passate, c'è un ponte così, mettete due ringhiere accanto, che passate ancora in alto, tu sono mirri, non mi credo di passare tutto il ponte, posto che lo può passare accanto. Perché noi, l'umano è così, vogliamo sempre imporre qualcosa, così, per la gente o all'animale. No, l'animale è intelligente, pensa con il suo cervello. Perché hanno passato un tasso ponte che lo può passare accanto. Dopo, per questo, quando gli fanno un ravagliale, mettiamo gli occhiali. Allora, i suoi occhi non erano più niente ai lati, perché Sumere verrà a vedere tutto. E lui, Sumere fece confianza, assumò su in bocca, e usò le mani sui suoi occhi. E così, perché è capito, faceva che tanto capisce, mi faceva confianza totale. Io posso passare qui, su Sumere, vedi, Sumere c'è così. Posso andare là, mi pare, mi saluta anche se l'ho delineato, perché ha confianza, non c'è mica traillo, perché la so in Parigi, volevano comprare, allora io mi sono, ma io sono mettato in Parigi per vendere i musulmiri, questo va bene, ma questo è di buio principio, questo, a me di giugno qui in Corsica senza i musulmiri mi pare i traillo. Perché lì mi hanno fatto confianza, mi hanno fatto piacere, si sono tenuti bene. Io giungo qui, anche già, 2.000 euro non stacca, Elle non l'ha di più, elle non ha mica capito. Penso così, poi se mi dai se appena c'è, mi pensa così. Ma io la penso così, avevo così. Non sono mica curato per fare gli soldi. Ah, vai, se mi dice sulla banda, che sulla banda io vendo, ma che se scolati con me, ci tengo. E ci tengo a tutti. Perché sapete, io la divento di Naiaccia Stella Sonza, la divento di Sevire. Piene tutto, e da ne va, sono collato quando ho scolato i controlli per i sumerucci, mi ha fatto piacere di avere questi animali da ne nuova, perché è facile il sistema. Quelli che li comprano per travagliarci, per camparci, automaticamente danno un caro sumere, come sta sedella, danno un caro sumere e danno nuova. I danno nuova perché è come una vittoria se non ti tenete mica. E tanto quando può vendere, insomma, siete fieri di averlo venduto, e ancora più fieri quando le sa è un piacere. Quando sono collato con la giusta moglie su mere, che venivano in da me, e io ho detto, la moglie su mere, com'è capra, arredo così? E se non bussano mica, è moglie arredo così, normalmente è un taulato, come la ti pare, e chi su

vent'anni, perché i sumeri sono sempre praticati, mi sono sempre piaciuto i sumeri interi, ma come a tutti quelli che mi stanno assente, o più manso, fateci caso quantunque, non c'è mica di un me manso, sono tutti manso, ma quando le mani hanno i calori, il cervello gira, c'era il lume e c'era anche i sumeri. Allora, qui c'è Nostrale, nebita, Nugiura, tutti quelli che sono nati in nene, perché ora c'è questa lettera, tutti i anni cambia. Allora, dopo questi c'è Linda, questa è Carolina, questa ha 9 anni, e quella di un uomo compare del mio figlio Lina, che è costò, come puoi vedere, su me da sei costò, si chiama Roberto. L'hai mica rispettato la lettera, è giusto una magagna, è un sumero che assai costò, e qui la obru assai usa, quella obru per saltare in mente, ma dopo questo non fa a saltare, è tutto un travaglio, è tempo, ce l'ho tempo, perché io non avevo in mente, io sono attenuto mai 20 giorni, e dopo io faccio appena il giardino, faccio a toccare l'uomo, metto giù il cianante e tutto. Ancora l'astro, l'astro più sangue, qui è costù, qui è il sumere, c'è la forza qui, qui è il sumere per un ravaglio, quella gli fa tirare la rado, la gli mette appena tirata, giusto per impararlo, che hai fatto lì, e dopo come dico, è il mure, a faccia mi attaccava la mura con tutti questi affari qui, e più che mi piace quando questa montagna di San Piero, di questo paese è nuovo, lei in faccia, perché egli ha levato assai, io ho assai i cavalli, ho più di 30 giumenti corse pure, tutti facevano randonnée, ne ho fatto randonnée, 40 anni di randonnée, travagliava, faceva un San Pietro a cavallo, con la variante qua su, con tutti questi cavalli corsi, ma non erano mica valore, quando veniva un cavallo, un cavallo corso, tanto all'epoca fatte tutto a 4 anni, vendia un euro e avrebbe fatto 450 euro. Dopo mi sono stato un bastardo anche io, quando erano giunti questi cavalli continente. O cavallo continente lo portava in casa Ianda, pagava la saglina, era mica a sproposito, erano dei 60 euro, servivano di 60-70 euro. Un cavallo che vendia all'anno, giungeva a vendere un milione, ai mezzi papi. Faceva che tutto questo sistema, non c'è mica l'essere ingorgato a usurlo, ma quando non c'avevo bisogno, c'è una famiglia, una casa a pagare, una famiglia alle UA, da 400.000 a 1.000.000 c'era una differenza, per lo stesso cavallo. E tanto, perché aveva scimità di aienta, UA, tutto. Allora, ma io non avevo sumere lo stesso, un sumere corso, che vale una borsa così, femmina, le da vendere 1.200 euro. Ma ho detto, Iunghe, per sti sumiri, certi se ne futtano che lo si pira la corsa, ora non sumire, e questi c'è la cabilla questa, allora tutti i sumiri che nascono senza cosa, e dopo sappano i prezzi, avete i sumiri a 250 euro, io vengo non trovo qua, a 250 euro, non sanno più so chi fanno, allora sono mica i razza corsa, ma niente se ne futtano, faccio che c'è per fare la sarta, demo già, ma non c'è più i soldi di prima, perché un corso che tre quarti a niente non c'è uno smico, non c'è mica scordarsi, né? E faccio che vedete questa band, che l'ho messo in vendita a 800 euro, è un maschietto, tutto è raro, come tutto sia nato, l'anche sia nato, croce, tutto, e beh, dopo questa sua femmina vende sempre appena più caro, manigliate tutto, qui piate i bi avanti a redo, stanno uliati, portate. Non c'è mica soldi. Allora, dicono si può andare in continente, io aiuto un continente, tanto tutto sta, due docche. Ma so che c'è, un viaggio che costa caro. Per collare un suo prezzo, penso che si può dire, per collare in Parigi, andare a portare su 4.000 euro. Capite? Bon, se andiamo mica a aiutare lo d'arco, ci vogliamo mica aiutare. Dopo questo, agli anticolano gli animali e tutto, boh, c'è una pubblicità, ho detto che non era compresa su Merizia per portarla a Nizza, quanto ne ha pagato? Se lei è Parigi era lo stesso prezzo per il trasportore, così face che la veda a collo e dopo qualche appassionato, qui ce ne torna che le pigliano un capicorso.

0: dopo un'oletta così, ma a niente, non c'è più la passione, c'è la passione ma non c'è più l'utilità di prima qui su Mire. Prima tutto il mondo io sono su Mire, nel mio paese era un minimo due a casa. Dopo le mura non c'era mica come lo c'era a Ua, perché tutto il mondo aveva una mura, c'erano i mulattieri che erano le carovane, 4, 5, 6 mura, ma queste andavano in base all'astra, c'erano in legno, lo operavano come i camion a Ua, mica tutto il mondo in camion. E dopo i sumeri, tutto il mondo operava su sumeri perché c'era Augusta, tutto il mondo immanigliava, prendeva il giardino e tutto. E le mura mi ricordo, erano tutte impimpillate, erano povelle, con le orpe, pompon, tutto. Avevano gente di fiera, guarda, queste cose andate di fiere. Già ci sono le mura, niente, i portano, portano i valli soggetti, ma corse sono scarse, e mura corse cominciano a smarrire, per questo ci va a fare le rinasce e a operare le torna. Lo sumere ronca, quando voglio niente, vi ronca. Loro sumere ronca, a mura, Primiteglia e un cavallo Primiteglia e a mura Frumiteglia, non è mica li stessa a fare, non onda, perché questi a mura questi tutto dipende, c'è mezzo cavallo e mezzo sumero, se l'ha piato io sumerino è più ciuccuta, più cosa, è meno sanguigna, ma se l'ha piato io cavallo, perché c'è a mura chi porta, c'è a mura manda a corsa a via già a promenare, a nuovo passo certe. Io le aiute e galoppano avanti i cavalli. E poi c'è l'astra più calma, ma chi portano di più. Dopo vabbè, come le sono formate, come le so. E tutto è un'altra conformità che si usa. Va bene, io sono positivo, questo sono attaccato a qui, spero che continuerà. E volerebbe che questo popolo corso ci sta più assente. E aiutarci appena, ebbene, a più all'adesione che li diamo, avere qualche aderente in più, perché la nostra forza è così, più abbiamo aderenti, io mica farei i soldi perché io non mi conosco, e più ci stanno assenti un ministro là, un ministro più c'è mondo che si interessa al nostro sumere, e più avremo aiuti, e ce la fa più nascere, ce la fa nascere, e dopo ci trova un crenù per venderli. Allora, la so, per me creare la lì perché i cavalli francesi, questi cavalli di tratto, se li campano è che c'è un macello, c'è mica più tassilucci e i nostri sumerucci, che ne ha fatti tutti i sumeri che nascono. Boh, sono mica per tomballi, perché non è mica come aiuto, non li mando mica a macello. Ma un Corsica ci so che faccio una scotteria di sumere, ma a carne di sumerina viene dal Brasile. Ma qui c'è una regione, un paese di surbi, tombavano i sumeri, centinare. Dopo danno un mercato di parecchi per Marsiglia, per l'Italia per fare la mortadella. In Italia ho trovato a mangiare i sumeri sempre, ma c'è la cabina a fare, tombiamo i vitelli, tombiamo i ragnelli, non possiamo mica tenere tutto. Solvemmo nascere parecchi sumeri, ci vorrà alcuna soluzione, può essere, mi dispiace parecchi, ma se la soluzione può essere un macello, può essere no, per i nostri sumeri maschi, perché non vogliamo mica tenere tutti. Ah, guarda, se c'è un'apertura che li si possa vendere, ma non è un continente, li comprano a parte i 3 anni. Ma 3 anni, ce la tenere di 3 anni senza aiuti, e questo l'affare. Un sumere come questo, io su intero, dopo un cappio e tutto, pure un lastro, una aiuti, sono 110 euro un mese di non ridurre. 110 euro, tutti i mesi contate, io mi avevo già detto, dopo ci hanno rilli, vedete, tutti entrati nudi, siamo sortiti in linguano, tutti rasi, tutti in forma. E faccio che. Ci vorrebbe che abbiamo un aiuto, me l'hanno bevo, anche tutto. Tanto sarebbe meglio perché a natura da mangiamo un po' mica non è tutto l'anno. C'è la secchia, io grazie a Dio sono un luogo, posso ringraziare il suo pastore che ha cantato a me, messo Poli, che mi ha lasciato il suo terreno per passe, se no ero obbligato, se Dio è stato obbligato a sminuire, perché ho preso una colla, la limonfa, colla, un affare con un nome, l'orso tutto è caro. Spero quella bene, che si sta una nascita, ma continua questa lutta, perché è una lutta, è come la lutta per il popolo corso, e le stesse regioni per assumere il recorso, e che i nostri eletti vengano a risungere noi e parlano appena di più, perché faccio partire dello sumere, faccio partire del nostro patrimonio.
1: Dire a Terre e Onde in Anterci FM con Eugène Tramini. Alewador e di Zumeri Gursi, in piaia di Awin Sulasca, in Casinca.
2: Terre e Onde a réécouter en podcast sur bleurcfm.fr.
3: Le Festival des Lumières Festilumi revient à Bonifacio les 2, 3 et 4 juillet pour sa 11e édition. Cette année, le thème du football corse s'invite sur les projections et installations lumineuses des artistes invités. 10 lieux entre la marine et la haute ville pour une immersion poétique et interactive. Redécouvrez le patrimoine bonifacien à la tombée de la nuit.
4: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Saludem u imuvrini e andem u imbezzani. Ci dice un po' che ci aspetta cosa saludem. Oise, buongiorno.
1: Buongiorno, vi saluto.
0: Tutto va ben oggi?
1: Beh, oggi è bene, il giorno già prepareremo le gomme per domani.
0: Yeah.
1: E per me è un piacere, domani davanti ai clienti, sono contenti, sono sicuro, sto correndo, vi dite lo voglio dire. Questa ci piace, ci sarà pomi, ci sarà ciuole, ci sarà insalata, ci sarà o più che ne so fiero, sono i marmelzane e i carotti. Sono due anni con le gomme colore.
0: E quest'anno dunque
1: sono magnifiche, magnifiche. Per loro tamante domande caccio. A Melzana qui soprattutto quelli dell'orto, quando mi domandavano il poletto con gli faccio, ci sono insetti che sono passati per qui. E beh, quest'anno, beh, come qua, quando mi siate, quando mi... Io anche, che potete fare, è la natura qui,
0: Quest'anno è andata così, spero che continuerà, ma forse che non si sa mica stanno i bene, so che può accadere in
1: esattamente, no, perché c'è che si può scoraggiare.
0: Ah, si può capire di noi che niente può essere scoraggiato in un momento dato,
1: Sì, perché gli date tutto, per esempio, immagino una terra come lo giorno, immaginate di portare l'acqua, di portare su, dopo c'è un elemento che bene qui non era mica previsto, è vero che siamo compara ciò che si passa, d'accordo, siamo vedi su quello lì, ma quest'anno è bello. E carotte di stessa, ovvio, le giorni hanno io manco una,
0: So dolce, sono zuccherate.
1: Che mica comparazione.
0: Avrà non con gusto della carota, no?
1: Sì, c'è manco un paragone, devo fare oggi, allora.
0: Ah, d'accordo, e come le devi fare? Vediamo appena, dai.
1: Rostito porcino, poi dell'orto, carotte dell'orto. Non da bene.
0: A me penso.
1: Posso dire, manca la scelta di vivere così, ma di nocciole non si annunda senza nulla.
0: Bisideato con dunque la possibilità. Dunque.
1: Io sono abbattanto, mi piace mica perdere, chiamo passione. Parecchie volte mi sveglio la notte, guarda che va domani, l'ho applicato.
0: Ah, ed è un pensiero a notte dormendo.
1: No, sono veramente un appassionato. Sono mica sorgi non altro.
0: Oggi ne sarà perché appassionati, non ci amano mica, ma chi passano le giornate in l'orto, non dico mica che ce ne sono miracoli, ma ce ne sono, ne sono sicuro.
1: Beh, c'è in mente, per esempio, un soggetto che ha trattato rimane. Di fiori, di usore, ma c'è che fiori, un calore, mica usore, un calore, tutto fatto differente, usore di giorno, ma un calore è un'altra affare. E beh, ce ne parecchi fiori, allora per sapere se il pomodoro è un grento, un toccate con il vostro dito, se lo casca, potete dire che il fiore è stato toccato, quindi su quello lì.
0: Non da chi ho fatto di toccarlo, se lo si ne vale, è segno che... D'accordo.
1: Casca, c'è mica il pomodoro è un grento.
0: D'accordo.
1: Pisate da basso a alto, tocca subito casca.
0: D'accordo.
1: E ne aggiungo 4-5, vedete che ciò che dico è verità, hanno anche 200 piedi, ma sto applicato a passarli tutti.
0: Ma io mai ho mandato, fate i bustimi e i legumi, tutto que, così non riesco a dire tutto ciò che è fiori, rose, ne vedo o mica? No, voglio vivere.
1: È la terrazza di madame.
0: Ah, di madame che si occupa allora di fiori.
1: Ella. Allora, i suoi poteri, non so mica da mi sente, i suoi poteri, i suoi portabili e i fiori non la terrazza.
0: D'accordo,
1: ma poi... quando c'è un corpo duro, per esempio, non ho un usuaccio, un vecchio amico, l'ho applicato a chiamo vecchio.
0: Ah, e tanto intervenite.
1: Perché che
0: non voglio ci capite in noi i fiori, i rusuraggi
1: giustamente quella che fa che come si dice per il menaggio in corso è venuta stamane
0: l'aiuta
1: Bon, è venuta stamane.
0: Yeah.
1: E come sacco chiama Radio Cosa Sempre Indotto, e tu hai più i grosei a fare così, sono malati, già ne voglie. Hai detto, ma guè, non c'ho mica bene. Ah, bene, c'ho la bene, è un principio.
0: Mm-hmm.
1: È come una malattia. Una malattia, si può attaccare alla vina, è troppo tardi. Hai detto, ti hai fatto qualcosa al principio? No, hai lasciato cosa? Ah, c'è al principio, c'è la storiaccia che l'è, e uno di mica risposta a tutto, ma è al principio che conta.
0: Ma
1: io dico, questa è una logica, è una logica.
0: E io si capisce.
1: Hai detto, posso fare nulla, diciamo, dove ecco mica, e poi più, se ponete fatto nulla innanzi, per me è troppo tardi.
0: Mm-hmm.
1: Per esempio tutti stessi i pidocci hanno i pomidori davanti ai ruaggi, c'è la soluzione, ci sono, senza andare a comprare nei magazzini, appena il riscivo, appena d'acqua, appena il doggetto bianco, a passare di giorno e borte, va sicuro che se ne vanno.
0: Spirgina di tutto questo e proprio se ne vanno.
1: Se ne vanno, ma c'ho la falla subito. Per esempio, se il troppo carico di pidocci, se il troppo carico, dopo rodano, dice, subito. È per questa, giovani, attenti, mica solamente tutti i giorni, ma quasi tutte le ore. Io so che gli ho fatto le mani, adesso sì, non hai bisogno di valla, chi gli ha fatto le mani, ma chi volete va? Io capisco no, che non hanno mica tempo. Che travagliano, io non mica stesso appassionato e sono sopra piazza.
0: No, ma questo è per riunire le condizioni per poi a punto andare.
1: C'è la differenza, voglio anche c'è la differenza di intervenire subito a dopo troppo tardi.
0: Dopo è troppo tardi, si capisce.
1: Voglio anche mi era giù secco,
0: Io ovvio, se volete. Bon, a ringraziarvi dottore per una bella fine di settimana.
1: A lui.
0: Allì, a bene. Continuiamo, aspettiamo, è sempre interessante di sentire l'uomo che è un che sono appassionati. Un altro appassionato, Lorenzo, cosa lo diamo? Lorenzo, buongiorno.
2: Salute all'amico Turano che ha una grande passione.
0: Ecco, salute. Io.
2: E se voi avete accanto, spesso mi renderia
0: servizio.
2: Belli consigli e belli momenti.
0: Mm.
2: Allora, io anche tutto va bene.
0: Non c'è male, non ce la diamo mica, siamo a fine settimana, no?
2: E poi siamo fresco sotto i voi, con su caldo.
0: Perché si sotto i voi, Gusti?
2: No, mica oggi, ma ci pensiamo.
0: Ci pensiamo tutti i giorni quasi.
2: E ci chiediamo per questo. Allora, salutiamo a tutti. Allora, giunteso appena, dopo che un amico ha chiamato di un rendezvous in corso, l'incomito.
0: Mm-hmm.
2: Siamo d'accordo, l'incomito.
0: D'accordo, non so perché so sento il nostro amico Amado, lui dà un'altra definizione.
2: Allora chi dice?
0: È piuttosto che secondo lui si impedito di fare qualcosa, non si può andare per una ragione qualunque, ha avuto un incomito di partecipare o di giungere a tempo. Per Amado sarebbe l'equivalente in francese d'un empêchement.
2: Ah, d'accordo.
0: E a sua testimonianza mi pare appoggiare, posto che diceva che suo marito era usato bene, l'aveva sempre inteso da lui. Bon. Allora, dopo ce la domanda appena ai nostri vecchi, tra parentesi, e a domandare da un mio, e lo agonisce, ma perché dopo la nuetta più tardi a televisione, ma non aveva mica il ricordo di avere un tese radio in paese. Ma parole passano. Passano bene noi, no?
2: Il comito perché ha chiamato in Iolo a una persona che ha sempre parlato un corso, che è nata in paese imparando un corso, che ha accuso la sua mamma e tutti quanti, e una raiga di persone come lo si dice all'uso antico.
0: Mm-hmm.
2: E ha detto, oggi, come si dice le rendez-vous in corso.
0: Yeah.
2: Ma risposta, l'incomito.
0: Ah, allora, beh,
2: No, ma perché ho io ancora l'incomode, non è mica l'incomito. Perché, o signore, tutta lingua francese s'assumia al corso, e portanto una non da bene.
0: Beh, questi
2: capisci, amo esperienza. Io, quando abbiamo imparato a parlare il francese, l'incomito, se te parla l'incomode, è come, taglia buona una questione, udagliolo, chi c'è?
0: Allora, udagliolo, può essere un udagliolo di un tagliolo ivro mai, un oiseau, un pezzo, se posso dire così, e poi...
2: Ah.
0: No?
2: Ah, ti lascio continuare.
0: E poi c'è di nuovo, come diciamo, quando è tu zucchi, un tagliolo per zucca, un siso in francese.
2: Mi piace. E a daiola.
0: A daiola, la pulì, no?
2: Allora, da daiola o daiolo. C'è il suo asinome, e portanto una non da bene.
0: È vero, no, ma
2: allora,
0: ce ne parecchi esempi.
2: Un momento adu, se mi arriva là appena, ce l'ha arrestato di che la lingua francese si assumia la lingua corsa, una non da bene.
0: No, ma allora,
2: non fermo mica comparazioni.
0: No,
2: perché
0: ma...
2: allora dando io mi spiace di parlare un corso.
0: No, non è mica che sono gli stessi, ma se tu vuoi, cioè, puoi via conto che non ha certe parole, dopo io non so manco, non ho mica un esempio preciso, un cap, ma all'origine sono conto che lingue che sortono da un ladino, dunque qualche raiga saranno forse si assumiano, e questo gli stessi.
2: Ma l'incomodo, l'incomodo francese n'ha rien a voir avec l'incomodo corso.
0: Ah, beh, questa è un oiseau.
2: Passa o bravo a Niolo, come lo usano bravo a Norizio, come lo usano bravo a Nastro. Come la persona antica ti ha detto, dopo l'appuntamento di italiano.
0: E questa sì, ma questa...
2: No, quello che l'ha detto è un errore. Dopo un momento vado, c'ho le chiedi noi, niente, che non dicono mica a me, a tutto, a tutto.
0: No.
2: Non so mica un genere a opponimi o a Dio.
0: No, ma Lorenzo, c'è tu vuoi. No, ma c'è la di è vera che a parola.
2: Tu hai appuntamento.
0: No, ma se tu mi lasci. No, voglio unicamente fini, non da subito gusti. Io mi barre dopo, ognuno pensa come me lo vuole. È vera che appuntamento all'origine, non si può mica negare che di una parola che bene da udaliano. Questa è certa. Dopo è stata abbiata. Da certi non da certi scritti più di un secolo fa chi per una ragione di va bene di va creghi a lingua era più alta l'hanno messo in certi scritti, donc, ma era un impresta udaliano. Dopo forse è entrato da così, è entrata non a parlare, ma un cambia nulla di l'origine. E poi a fine oramai oggi posto che o bobolo la pia da così sarà forse difficile di schigiala, allora, e unicamente so con lui, dopo è un laigo mica perché che non mi viene mica,
2: ma mi fa piacere quantunque, perché volevi che di quantunque o do barre di quantunque so che tu pensi e con nemica va.
0: Ben, in tutti i casi, bravo.
2: Non ti convene mica.
0: Non mi convene mica, ma.
2: Non esagerai mai.
0: Ma agabisco e so asento, mi strobba mica, questo è quello io.
2: No, ma manca a me, ma è giusto la maniera io volevo salvare la lingua come la era di Dando.
0: Quanto è possibile? Quanto è possibile?
2: Come i due che hanno sempre parlato la lingua corsa, non si sappia manco parlare francese nel nostro paese di Orizza, come quelli sicuramente di Niolo, come quelli di Alisoni, come quelli... Non si sappia... non ha di un mantello sta barulla, così?
0: No,
2: è si parlava a Nastro, ma tanto si parlava a Nastro. Ah, sai, io sono aperto a tutto.
0: Ah, so.
2: Quantunque un momento adu, ce la riconosce, quando lui c'è un errore in qualche luogo, non ce l'è mica sempre a dire, no, ma quelli è così, quelli è culo, perché esige, perché forse si assomiglia a quelli, no. No, quando hai gente che chiamano che hanno 80 anni e che dice non chi tanto, i suoi abboni e i suoi mamoni dicono così, cioè quantunque sta appena sente.
0: No,
2: e tutto ciò che
0: non si può mica dire, ora non si può mica dire, questa sarà, siamo tutti d'accordo, non era mica questa parola, non poteva mica essere una parlata di tutti i di paese, non esisteva mica.
2: Dove è stata.
0: No, ma di questo è di avere.
2: Una pensata che avevamo, ma.
0: Averità di.
2: Dolce, un nemico, una pensata attiva.
0: Ma Bojovic l'ha di nu forse accetta che ogni tanto qualche parola entri nella lingua, perché infatti di un bobo che sceglie so che la Daridan di modo inconsciente, a Daridan o mica. Bon, pare che da voi 40 anni, di più in più, forse perché è l'università che l'aveva messa in un inondo all'Ebiga, in parecchie drausioni, eccetera. Bon, oramai per certi giovani dicono appuntamento BD a due appuntamento nuoto, bon, un nemica a ruina la lingua, questa go lui va,
2: no,
0: semplicemente.
2: No, io un nemica a ruina la lingua, ma a forza i va così. I giovani
0: non c'è nemica a moltiplicare, non c'è mica a moltiplicare, questa sì.
2: Questo è come un rebice e un tore. Un rebice all'ordonanza, io l'ordonanza era la buona di la via. L'ordonanza è un'ordonanza, nel senso che è un'ordonanza.
0: Dice
2: no, l'ordonanza è utore, l'ordonanza non ha mai fatto ordine. No, ma un momento vado. È appena un peccato, è un pericolo.
0: È un'evoluzione che piace o non piace, questa è vera, che ognuno ha uso intimo di bettua all'evoluzione.
2: No, ma non usiamo
0: senso
2: attivo.
0: No, parliamo.
2: Si vuole mantenere l'usi e a maniera i va e a maniera i gamba cambia, perché tutto cambia, mi napego ogni giorno. Ogni giorno mi napego che tutto cambia. Ma mi napego tutti i giorni e mi spiace assai, come forse parecchino. Tutto cambia e tutto il mondo si olevate, perché non cambi mica, e purtroppo l'affare cambia lo stesso e non ci vuole nulla. Ma cerchiamo sempre di dare forte. Come dicono in corso, tane morso di noi, si dice. Ma un tagliolo mi ha fatto piacere a tua risposta. Non ha un senso che ieri hai chiamato una persona che è abbastanza anziana, che è babone, come lo si dice, e che mi ha detto, nei tempi si dicevano i nostri antichi, dai sempre un tagliolo di capra,
0: un petit bando, è bene, un tagliolo.
2: Ma sai perché sono venuto a un tagliolo? Perché che in Iolo, quando gli incosci, quando c'era stato impiccato in Iolo, sì, questo è tutto grosso la storia, dicevano in tempi da Iolo, chi volevi in tempi da Iolo la canzone, volevi in tempi di un gruppo, di questo gruppo, di questa manata uomini che c'era, con non erano mica pietà, hai capito?
0: E
2: volevi parecchia fuori, o da Iolo, volevi tagliare, tagliare qualcosa, un tagliolo per me non tanto come tello, taglio, volevi parecchi affari, ma un grosso è per questo che è appena ricco, no? Perché
0: sa,
2: una barula ne vogliamo i parecchi affari.
0: Questa barula è di un bel esempio, perché c'è l'affare Bettaia Pezzucca, c'è un piccolo pezzo di Vrumaio, da un tagliolo di Gaggio, un tagliolo di Gabri, la stessa barula,
2: e tutta... quando li cantavano questa canzone che mi immagino di assai, forse già gli ho avuto a Raiga i sangue che sortano Agustì, di questa non me ne posso mica vietà, e sterai che i sangue mi dico che forse ce n'erano anche i miei, e quando sento questa canzone avvio, come parecchie canzoni che gente cantano, e gampo non mi sogno, è intesa, forse tutto ognuno pensa come me, e quando lui unge a questa parola da Iolo, mi sono domandato so che lo volia io, perché non si sa mica sempre tutto io anche.
0: E
2: mi sono detto, ce le godiamo una persona che un anziano che ha maestrato la lingua come parecchi di noi, e mi ha detto se parecchie maniere, e avanti mi ha detto in non parecchie maniere.
0: Ecco,
2: dunque io anche allora di buongiorno e bacio a tutti e scusatemi.
0: No, era interessante di contrastare, di parlare, al contrario.
2: Ma un contrasto è sempre raro.
0: Quando dico contrasto non c'è mica un aspetto negativo, al contrario, un scambio.
2: No, sai, mi scuso, in furia barulla, ma amato capiscerà. Sai, a Broa, che giù ad Amo Viola e rimane quando viaggiamo in vittura, ecco, e che giù ad Broa, un moiendero, che giù è tu dagli oro, chi gli e si erano in tanti, ha detto un tagliolo è quello per tagliare la vita, poi gli ho detto allora si sente, nei tempi una parata hanno fatto i detti per le capre, per curare i compoli con i fusti in l'armata, e saubrano i tagliolo per tagliarlo, e e tanto ha imparato ciò che lì conta io in corso.
3: E beh, bravo.
2: Allora vei, questo amato a Borodichi di la verità, sotto i castagni, curando per i gompoli per la montagna, ci sono i vecchi baracconi fatti in fusti.
0: D'accordo.
2: Questo è inutile, tu s'impara.
0: E siamo qui per imparare. A ringraziarti, una bella giornata. Buona fine settimana, a beggio. Continuiamo d'idea vostra, passiamo bel sorbo. Gi ben detto che ad abbia parole o salute. Moene, salute.
4: Saluto io anche.
0: Come andiamo?
4: Allora, beh, siamo alla grotta.
0: Bon, è stato bene qui.
4: Ovi. Allora, è meglio essere in casa che empie i... Che empie l'urgenza dell'ospedale, e mi ha stati tranquilli.
0: Che sono già più che colme.
4: Allora, io un teso voglio dire a me un po' con una parola di incomico. Dunque, chi sarebbe un rendezvous?
0: Sarebbe,
4: E io ho provato a capire. Ma sapete che in corso sentiva sempre quando mi dice con te, con me. Mm-hmm. Si aggiustava sempre con te e con me.
0: E in Piemonte l'hanno denudo.
4: La dentesa.
0: In Piemonte a Danilo, dicono così.
4: Allora, Agustì, mi pare che non ci sia un errore, una pura confusione d'accento tonico, o di incalco, come tu si dice. E in comico, io penso che sarebbe in commego. Vedete?
0: Allora, tutte su in onda questi...
4: Ecco, in comego, boieri, ci ruemo un sam.
0: Una precisione, Benedetto, di chi a parola con un nostro collega di un sempre un teso, dice così, in comidu, mica in comigu, vede? Forse chi
4: allora,
0: può cambiare di nuovo...
4: Allora,
0: a Bercibidura può cambiare
4: di nuovo. Prima di un teso, come si chiama? Lorenzo,
0: però. Ah,
4: Lorenzo ha detto in comigu.
0: Ah, allora perdonatemi.
4: E dopo c'è Amado, mm-hmm. Ha detto ma un incomodo. Ella ha detto incomodo.
0: Ah, allora cambia tutto, questi.
4: Allora cambia tutto. Un incomodo, sicuramente incomodo, vuole dire che ha avuto una. Sono stato un pedito, fa qualcosa.
0: Incomodi, in francese.
4: Ha avuto qualcosa. Ecco. Allora, ragiona bene che sei tu incomodo o incomico. In commego, io pensavo così.
0: Tanto vostro ragione, o capisco e ho sperto.
4: Vabbè, dico franco, io anche do sempre un avviso.
0: No, ma
4: non so mica.
0: L'emissione è usata sull'emissione, giusto appunto.
4: Perché è vero che io ho un rendezvous, sabaruda in comico o in commego, non l'hai mai intesa, questa è vera. Mm-hmm. È vero che sono guarda un dizionario, mi dà incomodo se ti innocena.
0: Ho fatto un po' e fa qualcosa.
4: Questa sì. Ma dopo più rendezvous, dunque io italiano dice appuntamento, vabbè, è la parola italiana.
0: Non c'è l'origine di Abarone, non c'è dubito.
4: Rimango dunque, non c'è l'affare di Udaiolo, di una canzone dell'impiccato.
0: Allora, scusate, bene, si è denunciato professore italiano, so che die, appena chi può fare rire, di chi sono sbaglio mica, italiano, non hanno mica scelto a rendezvous, quando li parlano, per dire, non dicono mica rendezvous, Eli, o solo l'inglese, non so più.
4: Italiani sapete
0: imprestano assai ad altre lingue.
4: Hanno pigliato parole francese assai.
0: E mio man, se fra tutte queste parole non c'è mica rendezvous d'altronde.
4: E forse, oui, no, questo non posso mica dire.
0: Mi baria, ma sono
4: mica sicuro. Noi siamo sempre, abbiamo un appuntamento.
0: Saranno l'inglese poi che hanno denuto rendezvous.
4: Sapete che gli italiani per esempio non ha tutto ciò che gli l'abbigliamento, i vestiti da fare così, hanno via da sei parole francese, dicono colon, dicono chemisier, dicono voilà, è vero, mm-hmm. Italiano non ha mica paura, va. Vorrebbe dire che ce la fa piano, non ta, come si può dire, a schiettezza, a scudichezza della lingua, una lingua viva.
0: Siamo
4: considerati che il gorcio è una lingua viva. Domani, come le sobare, che la bussi die, che la bussi contà, e di scrive tutto, poesie, e anche un rumeno scientifico. C'è che la sabri, una lingua viva si vede apre a...
0: No, di tutta maniera, se non è mica viva, dopo muore. Muore da sovellezza, come le dicono, ma il risultato è al contrario di ciò che noi vogliamo. Noi. Allora, non è mica perché chi vogliamo sempre viva e parlare, che forse, allora, dico mica che per sabaro la precisa, ma di modo generale, l'idea è sempre di trovare, infatti, è come non ha vita, c'è trovato un equilibrio tra ciò che entra e ciò che sorte.
4: Voilà, dunque, aiuto semplicemente la spiegazione di conmego e contegu.
0: Capisco.
4: Allora, da io la canzone di Destro io Antera Morù, quando lui dice di lo tempo, lo da io non ci nasgo a stato pianto. Vuole dire che un dagliolo di un tempo un nasgo a stato pianto. Cioè, le couperè du temps.
0: D'accordo.
4: Hai capito? Voilà. Questo sono sicuro. Allora, chi tagliolo vuole dire questa cosa come un tagliolo di questo, sono d'accordo. Ma nanta a canzone l'impiccati di un tempo...
0: Usando che la buio d'ua è questo, sì.
4: Di un tempo lo dagliolo un ci nasgo a stato pianto. Vuole dire o dagliolo di un tempo, ma ce l'ha capito così.
0: Beh, è una viura il giraggio, eh?
4: Ah, lui ha indassato su ante e pancubia riba di un tempo, lo dagliolo con ce l'ha sguassato via.
0: E quando lui dice, quando Boide le couperè, c'è l'idea, o baragone, le ciseau di giraggio, o dagliolo.
4: Oui, perché dicono, avec le temps tout s'en va. Donc tutto si sfassa, no? Si sguassa. O tempo sguassa. E per questo che il poeta di Antero lo conosceva, ha detto un dagliolo di un tempo.
0: È una viura poetica, diciamo così.
4: Una viura è così, ma non ha una metafora.
0: Una metafora, esattamente.
4: Esattamente. Ecco, tutto ciò che volevo dire.
0: Vi ringrazio perché...
4: A me, come tu si dice.
0: Bella
4: al prossimo e vi ringrazio.
0: So che vi ringrazio e bella giornata a voi. Ringrazio assai. Passionante tutto questo, così che no, che la ci piace la lingua, giusto appunto, o di scambiare, ognuno dà la sua riflessione. Allora, a giurice o due no, e le muette è già eri, Florian, che è non tu dizionario di Sigurani, a barola incomito esiste, hein, è stata ubrada barretti e volte da Aigudon, da il giornalista François Cristiani, e lui, noi dizionario Sigurani, pia incomito con lui, ho fatto di dare un rendezvous a qualche sia, voilà, per andare per se corto, agli un incomito da qui a un'ora. Bon, costi di non voglio mica rimette in causa o travaglio meraviglioso e formidabile di Sigurani, ma ci aberrimo che secondo è testimonianza, ma è vero che la testimonianza da madre era interessante, ma per Awa è unica. Allora, se lui c'era un'altra persona che abbia inteso su sa parola, cousin su Damado, seria una per cercare d'avanzare, hein? Per o più e testimonianze ricevute andavano piuttosto, basi dute, hein? O dute, fuori di quelle Amado, no senso di quello isiguranino. Bon, allora vede, voilà, cerchiamo di fare una gerniada, hein? E di dare ciò che non vogliamo e partecipare sarà sempre con piacere. Allora, continuiamo di idea oggi, andiamo un portivecchio, c'è Aurélien, un portivecchio in equisi, hein? Aurélien, salute.
3: Salute Giancarlo, salute a tutti e a tutti.
0: Salute. Si da registrare dans ta portivecchio, ma forse è un che non ci siede, hein?
3: Allora, appena da per tutto, ma bon. Non sa mica in due aussi, mi trovo certe volte.
0: Ah. Oh, beh, piede una foto di un logo. Allora, viste ma senti.
3: Io donc allora, diciamo perché bon, gioco a Isca, che certe volte.
0: Ah, yeah.
3: Allora, di un parado con un babone, di un gioco che mi piace assai. E dunque, mi sono detto, ho cominciato a imparare il vocabolario in giro a Iscaki. E dunque, sono cascato in un sito e già a lega di corsi.
0: Ieri, Costiano, va un lavoro fantastico.
3: Ah, è veramente. E dunque, ho visto tutto il vocabolario, allora. Se vous voulez, de posso.
0: Allez, parla di come dit Manuel, i quadrilli, le case, sono mi sbaglio mica.
3: Allora, giusto, allora, ah. Appunto, allora, ha di visto e un anta o bon, PDF, non so come si può dire in corso.
0: Un cartulare, un dossier, un PDF. Un PDF, un PDF è un'altra cosa, beh, dans ton PDF, diciamo così, per avoir. Troveremo una parola più tardi.
3: Yeah. C'è la domanda a Filippo,
0: Ah, PDF, noi d'un non esiste a tanto, vraiment, yeah. Penso che pareggio, se non manca, PDF, c'è un format di fichier, hai gube quelle che un lasano, e quando devo scrivi di un ton ordinatore, può essere anche un ritratto, una foto, di avere magella una volta che è stata fatta e per essere travagliata o mica, e c'è stata una forma, e fra tutte le forme c'è un PDF. Con i miei convertiti di politico,
3: E dunque, ciò che tu trovi per bon, le case, tu trovi cantarelle. Cantarelle.
0: Ah, mi pare di aver letto i quadrilli, ma d'accordo, i cantarelli.
3: Bon, allora, tu vis su cantarelle. Allora, dopo, allora, per i bete, allora, non sono mica sicura di per l'incalco, forse.
0: Beh, è magari insieme.
3: Alors, radio visto per le pion ou pedino.
0: Ah, oui, quello che o pedino.
3: E dunque o pedino dopo avemo alors l'alfiero.
0: Ah, l'alfiero c'est le cavalier.
3: Le fou.
0: Le fou, l'alfiero, d'accord, d'accord.
3: L'alfiero, alors on se met quasi sicuro per l'incalco.
0: E alfiero si pronuncia così, alfiero. A parola conosco si pronuncia così.
3: D'accordo.
0: Perché l'alfiero, bon, è quello che porta avanti dei regi radio.
3: Ah, ok.
0: Allora, all'origine. Dunque, io le fu, pensavo che l'avessero chiamato semplicemente un scemo, ma no. O porta avanti, voilà, l'alfiero, d'accordo.
3: Dopo, bon, qui une surprise, bon, adore la tour. Bon, et dopo,
0: Ouré.
3: Bon, le roi, Adam.
0: Ah, Adam, dicono, per la regina, dicono.
3: C'è la regina di noi.
0: Ah, la regina mi pare assai logica.
3: È vera. Et dopo,
0: le cavalier.
3: Un cavallo.
0: Un dice non mica cavaliere, dice un cavallo.
3: E ciò che tu trovo.
0: No, ma sera.
3: E bon, questo è dopo per l'échiquier, allora tu visto a scacchiera.
0: A scacchiera, io la violetta, io a scacchiera.
3: A scacchiera. E dopo, bon, questo è appena più specifico, bon, di una mossa, allora ha visto una mossa per un coup, quando.
0: E giocate un colpo, io?
3: Sì.
0: Perché muovi di vostro bedino in radio, o va di muove, dunque è una mossa, un movimento.
3: Ah, d'accordo, écoute.
0: Mi barre.
3: E dunque questa bandi appena specifico e tecnica bandi l'arrucamento e ho fatto di
0: le rock, petit rock e grand rock.
3: Yeah.
0: Ah, d'accord. E dici con lui Genoelli?
3: Allora l'arrucamento.
0: Quindi è una mica una strategia, come si può dire, una tattica, una strategia, una tattica, qualcosa così.
3: Sì, è una mossa, un liberamento fatto di per proteggere l'orecchio.
0: Mi sono restato sul livello gustivo, che ho giocato a penuccia, ma poco poco.
3: Ah, d'accordo. Bon, e poi dopo, bon, il scopo di yoga è di fare scacumato.
0: Ah, scacumato. Scacumato. Scacumato. Bon.
3: Ecco,
0: ciò che volevo spartare, giusto? Allora, felice di me, saluta tutta la Lega Corsa di Scacchi, perché facendo un lavoro in fondo, nelle scuole, ciò che ha permesso di generalizzare di lavorare in massa, in un numero, d'avere giocatori, bon, c'è Ubio Famoso, Marc Andria.
3: Maurizio. Come si
0: dice? Mi scappa ciò che. Mica Andrea Uggi.
3: Maurizio,
0: yeah. Ecco, ma c'è non so più quanto specialisti e Berghi fa sempre l'emissione a televisione in lingua gorsa per spiegare, e Berghi hanno introdotto la lingua, noi gorsi salutiamo veramente tutti quelli che si hanno in rimeno in Salega, che di una maniera intelligente di occupare di deli di dargli un scopo di noi e di partecipare a qualcosa che è straordinario.
3: Io trovo tutto questo vocabolario, non ti ho detto, non so mica se posso.
0: Ah, di della bourrie.
3: Adui souvent corse-échec.com.
0: Il est dit au site officiel.
3: E ci sono parecchi cartulari o documenti.
0: Documenti, ecco.
3: Voilà.

0: mica tutte le regioni a igeno, ma tu bescemo, ma in qualche regione a igeno, questa la so.
1: Ah, d'accordo. Bon, Giancarlo, bon, beh...
0: Ringraziabile, una bella giornata.
1: Io un capo, Giancarlo, a presto.
0: Allez, a presto, con piacere, a beige. Allez, continuiamo con... Beh, una canzone, là, con Feli, che propone un secondo concerto a New York, in Firenze, all'occasione di ISO 60 anni, sarà sentito il suo messaggio Gosti, e poi andate nella pagina Facebook di Ugantao, e troverete tutti gli insegnamenti. E noi, beh, c'è Marie Droit, forse di debut in più, di luglio, d'agosto, e mi avesse un grand piège de seguire alla brugada a Zera, non un scalo, non una muraglietta, a luna di giugno che cola piano piano, e tanto passate una Zera in paese, canzone scritta da Patrick Croge. Allez, usted ma sente subito, e vi aspettiamo soprattutto.

Feli, allez, così bella canzone, tre ore meno ege, e ma continua con una telefonata a noi. Spiego, da qui a poco, normalmente, aspetto una telefonata da Galchissi, da Angio Salducci, hein, per presentare un libro che si chiama Per la memoria, Les sentiers de l'infini, di un bello travaglio. Alors, n'aime à parler con elle, qui dit là où d'or,

0: fra altre perché di un'opera partecipa di Ueno. Donc penso che da qui a manco di 10 minuti avremo piacere di sentire il telefono. Intanto noi continuiamo con Amado una barrada, con saluto. Amado, salute.
1: Saluto io anche e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Allora, come va?
1: Sempre così è preso le canto.
0: Ali, vi sto assente, con piacere.
1: Non so manco appena incomodato per la parola che ho giocato.
0: Beh, io a maggio passato.
1: La gioia l'ha giunta in suo senso, eh?
0: Yeah, beh, per questo che bon, dopo ognuno dice ciò che l'ha inteso, ciò che lo sa.
1: Penso che di un affare di pronuncia in nulla.
0: Allora, io, secondo la pronuncia, è vero che ne abbiamo parlato ancora con Lorenzo, secondo la pronuncia è vero che cambia.
1: Può cambiare.
0: Déjà, attraverso l'esempio di ancora. Quando lo dice che una parola pare precisa, sì, allora molto più quando dice radio
1: sicuro,
0: s'assomigliano in noi,
1: quando le sussurrille così
0: s'assomigliano assai in tutti i casi a un livello di sonorità
1: parlando o d'aiolo, c'è un'espressione che dice la lavacca o d'aiolo sta segnatura,
0: mettono tempo.
1: Per esempio, ha fatto una domanda.
0: Aspettate la signatura.
1: Aspettate, era una vacuta di oro sta signatura.
0: È bella questa, nel senso che l'affare comincia a durare appena.
1: Oui, o da oro in francese c'è le ciseau à bois.
0: Le ciseau à bois, ciseau à bois, esattamente. È bene.
1: Le ciseau à bois. Ma diamo una rigetta, dai.
0: Ah, una rigetta per essere felice.
1: Sì, sicuro, sempre.
0: Sempre.
1: È un carpaccio con un milone a coppa.
0: Costinci via dei paesi intimi, lì.
1: Ali,
0: un milone a coppa, lì.
1: Allora, ha bisogno di due miloni.
0: Yeah.
1: E se volete fare, come dice, una scifonata di coppa.
0: Ah, di un fatto da pezzalo, fai bui. Fette che sono fine vine. Fine vine.
1: Bisogna a salata. In francese c'è la mascia, in saladina. Dopo c'è olio d'oliva. Olio d'oliva, un limone, sale e pepe.
0: Limone, sale. Un pare tanto complicato, un pare tanto complicato da fare.
1: No, manca appena. Allora, ci vuole a sbagliare un limone in due.
0: Yeah.
1: Se caccia i ranelli.
0: Ah.
1: È meglio.
0: O così lo viene fatto una gullana. Noi, non si deve invece le gullane di quei ranelli.
1: Mi piace un ago e mi ha fatto una gullana.
0: No, ma è bene. Qual è che l'ha fatta questa?
1: Dopo si tagliano le fette fine, si sbuccia, si caccia la buccia.
0: Questo si moglie.
1: È meglio.
0: No, come l'ostrice, è meglio cacciare i vetri.
1: Non piatto, si mette un milone, si addoppia a coppa, in due, sotto si mette a saladina. Dopo si faccia una salsa e la salsa della vinaigrette. Se non parte la vinaigrette dentro la salsa.
0: Sapete, mi permetto di aggiustare una piccola cosa, senza voler fare pubblicità, ma metti da appena isalino in sopra. Così, spirginate isalino, donc usalino di usare un burediato e nugiole.
1: Giù capito a voi.
0: E francamente è buono, eh?
1: No, ma adesso diventa anche un cucinato.
0: Gli apri qualcosa, sei stata, sento.
1: Ma si sente.
0: Entrerete con l'appetito e risulterete con la fame.
1: Ma sarà mercato in fondo.
0: Qui non si baga.
1: L'appetito si sorta con la fame.
0: E si baga una fortuna.
1: E con Giobba dopo ha mettito fresco.
0: Allora, e uso detto, comunque.
1: Ma ho detto, un carpaccio di milone e coppa, rinfresca e piace la bocca.
0: Beh, di un'entrata fresca bell'estate, vero?
1: Non c'è bisogno di scimizia.
0: Ah, gusti, allora. Basta avere avuto un milone gustoso,
1: Ma se faremo un pezzano in due, non nostro amico.
0: Perché se lo sente la zucca, dopo un gusto.
1: No, c'è zucchero c'è abbastanza così.
0: Non ne manca. Bon. Amadou, vi ringrazio e poi buona bella fine di settimana e poi a senti, c'è un piacere.
1: Altrettanto, bene.
0: Allez, a beggi. Ecco, sa rigita, sa zozula. Andiamo in Ponte Ale, ci arredrò a Angelo. Angelo, buongiorno.
2: Salute a tutti.
0: E allora, perdonatemi, donna Beri, ci ha mancato il tempo.
2: Allora, ce l'ha passato tutto.
0: No, ma va.
2: Allora, di sta parola qui italiana, incommido, che in francese volevi, a parecchisanza, volevi, je suis incommodé, je suis mal à l'aise, je suis gêné. Bige radio, anche io la mi sento mica di parlare di questa parola.
0: Bon, ma a noi è tutto il contrario, insomma.
2: Allora, se noi cerchiamo a briscura, cioè lo mondo, di una dura, ci sono gli animalotti che non hanno mica sangue come noi e che campano che cusole.
0: Ah, io non ho bisogno.
2: E così che vi posso parlare, se vi posso parlare di reddili e degli anfibi.
0: Dei rettili, eh?
2: Io. Allora, per cominciare ci sono i derani, come le lézard in francese, ben sapendo già.
0: Hanno un certo, là,
2: c'è tre specie, di questi animalotti. Prima c'è un bugertulone, è chiamato così perché si chiama in avada o un re. Ah. È grande e è tutto nero e campa dei scogli. Bon. Dopo c'è la bugertula, che è picciuga, si chiama in amuragiola, e poi la giartula, e poi c'è una igiene di barone.
0: Ce ne pare che bene.
2: Che campa quante nostre case, nelle campagne, sicuro. E qui i colori verdi e neri di giartula a più comune, però deve essere vista se pochi ordini.
0: Ce ne pare sempre.
2: E poi c'è di nuovo giartula giuga, chiamata San Martino o Sant'Antoniello, che è tutta nera e a escaglie quadrate non tu spino. Di quella che ha capito subito, non ha mica aspettato i banu solare, vedete? I banu, là non tu spino. Così piglia tutto il sole, è udane. Con un nero, perché un nero ridana assai il calore. E poi ci sono torna da questi animalotti terrani, che sono torna terrani, come si famosi gecko, ma gecko è in francese, ma di noi si dice aderentule.
0: Aderentula,
2: prima c'è aderentula coi mazzula.
0: Mozzula, no?
2: Di grigia. E a luci sburlati, un campo che di notte esce di incricchie dei nostri muri, delle nostre case, per mandare i moschini a giro dei nostri lampioni.
0: Nettaduto, questi.
2: Dopo c'è aderentula turca, si chiama aderentula grambulosa da uschio, Michele. A luci onfia pieno di cose tanto spino. Ma de a esorinfie e bentose ne esobatte. Allora, può mettere a capo su e a capo giù. Se la merda una a goa o si vuole tagliare una batta, sta batta o a goa rinasce in qualche settimana dopo. Se vogliamo fare così. Dopo ci sono di noi, aderentula, c'è di noi sta aderentula di Moridania, che ce ne poche, in corso si dice aderenta. E poi dopo ci sono gli animalotti che sono piuttosto animalotti di d'acqua.
0: D'acqua.
2: E anfibi, cioè di così. Come la salamandra corsa, chiamata in corso Ugadello Montanino o Ugadello Fontanino, campano dei bozzi d'acqua delle nostre montagne. Di nero
0: è bello, attaccato di giallo
2: e ha le tacche gialle e lì giole l'acqua fresca e pulita, perché chi suo animalotto un amico bumoni e respira attraverso la sobella. Così e dopo c'è di nuovo aderentola, c'è un'altra aderentola che si chiama Uvecchiotto di Nigratiola, a un gabo in triangolo e a goa blatta per penudà, campa sempre dei fondi di bocce acqua e pone eso e di un fondo di sti bocci qui. Mm-hmm. E lei nu respira attraverso la sua bella. Bon, tutti si ridono e si anfibi imbarano tutti, uggiartole e tutti quanti. Ecco per voi.
0: Voglio giusto precisare, perché era stata detta nell'emissione, almeno come mi sbaglio, in certi luoghi di Corsica, ad Arantura, di noi, so che non chiamiamo un ragno malminato, l'araignée. In certi luoghi, dice, voilà, è vero che spesso, ogni tanto, certi nomi possono cambiare, anche bella animaluti, as abbiamo be biante, ma anche be certi animaluti no, e bera. Bon, beh, Angelo, vi ringrazio e poi un fate tanto a nuggiarti la usola che dopo è da biai gulori, eh?
2: Ma sono fresco. Buona fine settimana.
0: Altrettanto, a ringraziare. A beggi. Allora, sono tre ore e mi ha parlato di un libro che è tanto sore, e con piacere che mi abbia dei minuti per parlare di Sorello, di Ravaglio Gusti, proposto da Angelo Salducci. Cosa ludo, Angelo Salude?
3: Salute a tutti, salute a tutti quelli di Lidea Ostra.
0: Allora, mi conosciamo intanto che poeta, autore di canzoni, eccetera. Qui ci proponite un bel lavoro che si chiama Per la memoria, che sarà d'altronde presentato domani, sabato, a 5 ore dopo mezzogiorno, al Teatro Sant'Angelo di Radio in Bastiglia. Questa ne riparleremo dopo. Ma ciò che mi interessa, e poi forse ad interessare di noi i nostri amici, parlate di questo lavoro per la memoria, sotto di Durado, Le Sentier de l'Infini. Già, la storia di un uomo che ha fatto la guerra di 14.
3: È un uomo che ha fatto, che ritorna di Gerardo di la guerra di 14, ci ha lasciato i sovradili qua su e ritorna nella sua casa per ritrovarci. Quando lo sono in paese, c'è poco niente, ritrova sua mamma e un zio, un vecchio zio. E questa storia, Agustì, a un momento che la sua mamma muore, mm-hmm. e che intera sua mamma, dunque cosa faccio? Decide di via un pugno di terra nella tomba di sua mamma, di metterla in una scatola. E dice Radio di va un giro di un Mediterraneo e di ritrovare tutti i amici che si sono battuti con egli. Allora un giro è importante, perché
0: è sul giro che facevo un libro,
3: è sul giro che facevo un libro, giustamente per arrivarsi di Radio una salute e ritrovare amici, perché a chi l'ha salvato, a chi è lui che ha salvato l'altro, dunque c'è tutta questa la fratellanza tra tutti i popoli che si sono battuti, che ci ha detto che per la Francia ci sono stati i savuri francesi, ma ci sono stati di noi, e niente come niente di Catalogna, e niente di Marocco, e niente di l'uomo di l'Algeria, perché gli facevo il giro, dopo ci sono quelli che sono venuti di noi a battersi da Grecia, da Libano, dall'Italia, c'è pieno di niente così che l'ha trovato per questa gimma di Avrancia quassù, e che diceva dunque di fare sul ritorno e di andare a trovarli tutti.
0: Ma Angelo, si può dire che quando lo porta in Corsica ha di nuovo intimo di un fatto di portare in Corsica vivo, se posso dire così, è appena colpevole di beta ai sovradelli morti in guerra?
3: Ma da sicuro, e lui si sente colpevole, e parecchi, si sente colpevole di essere vivo. Quante gente che sono ritornati così, non hanno mai parlato di ciò che l'hanno visto quassù, e va mia, non è già via un'onda, tenivano tutti i verrelli, capisci? Mm-hmm. E così, ho fatto di ritrovare tutti gli amici, gli ha permesso giustamente di si luoghi e si sa maniera di guattesi ed essere salvo dunque di far sul giro di un Mediterraneo.
0: Mi posso domanda come è nato l'idea, perché che hai avuto l'idea di via suo personaggio Gusti?
3: Allora in principio c'era Sassoggio per la memoria, che mi ha fatto qualche anno fa, e c'era Charles Pace di musica
0: musicante, anche il musicante di Mouvrigne, per Sidoualo.
3: E che conto regge anche a voi?
0: E a Franca Boi, non tu libri a Franca Boi, eh?
3: Dopo c'era io che scriveva canzone e dopo c'era Gatti che ha scritto libri di noi e ci siamo fatto discutere di musica e poi tutte le ore che si passano oggi e giorno lì che era importante di mandare su messaggio di pace.
0: Allora, ciò che è interessante, allora, c'è una forma classica, posto che è un libro, ci troverete dunque un scritto, una canzone, belli disegni magnifici, eh? Se i disegni così, allora so disegni
3: magnifici. Io a Matteo dal Duce Moviolo che ha.
0: Ah, felicitazione, a Usenso. Allora, e il progetto è doppio in Usenso, che dunque è fatto a pro di quelli che avranno il libro in mano, ma c'è di nuovo, e oggi c'è la. A Ubra e Degniga Moarno, o famoso QR code, o Bois de Sta a Sainte, e c'è tutto un narrativo. Allora, questi di nuovo ci puoi presentare appena su sa maniera i va?
3: Allora, tutto su narrativo è sicuro che c'è tre maniere, sia più libro leggi, si legge da un principio a fine, o sia leggi e stai a Sainte. Così stai assente unicamente. Mm-hmm. Dunque, c'è una narrazione di Jean-Pierre Acquaviva
0: che legge,
3: ha una voce meravigliosa che passa benissimo. Dunque, dopo le canzoni. Le canzoni, so parecchi amici che hanno cantato. Solo di una cosa importante è che hanno tutti quelli che hanno partecipato a Suisco l'hanno fatto di maniera gratis, a pedaggio un corpo in mano per poi giustamente mettere sopra in piazza. Dunque c'è Curioli, Jacques Curioli che canta dentro, c'è 14 canzoni, c'è Eric Mattei, Uso Violo, Cristian Andreani che mi accompagna un poema che mi faceva musica da rete, ha fatto quello l'acconciamenti, non la canzone, perché tutto il resto è Charles Pache che l'ha fatta. E poi ci sono gente come dice Radio, sono contento di parlare giustamente con voi a Didea Ostra, perché un museo, lui e Giacomoni chiamava spesso.
0: Ci ricordiamo
3: a questa missione. E Caso Viola conta. Katia Giacomoni, che è un insegnante all'Università di Corti, e un coibù qua su, e che canta una delle canzoni di noi. C'è Jean-Baptiste Giacomoni, un fratello, lui che ha fatto di Geradio tutta la traduzione di Per Memoria. La traduzione di tutte le canzoni corse l'ha fatta in francese. Perché un libro. La narrazione di Geradio è in francese. Perché l'abbiamo fatta in francese? Voglio venire a questa. Perché chi ha girato il Mediterraneo, si domani, la narrazione parlo, si domani passiamo di Geradio in Marocco, sarà detta in lingua araba. Se domani passiamo in Catalogna, sarà detta in questa lingua così.
0: Ma le canzoni fermeranno tutte in corso.
3: Le canzoni fermeranno sempre in corso. Ecco. E a Trafari, Jean-Baptiste dunque ha fatto di nous tutta la traduzione di questa narrazione francese in corso, che sarà il prossimo libro che sortirà fra poco di Geradio, e sarà un libro unicamente in lingua corsa.
0: Allora, è parlato di una narrazione letta da Jean-Pierre Acquaviva, e di nous Catherine Cardera-Golone che si sente e che partecipa. Per un n'essere mica troppo lungo e per secondo credo domani di a presentazione ufficiale sui così a mano dai seguo qua stampa eccetera, ma dopo 5 ore dopo mezz'ora in Bastia o teatro Zantanduli tanto gusti ci sarete quasi tutti o parecchi, mica tutti, ma parecchi.
3: Ci sarà Katia Mautini, dopo ci sarà Marie-Paul Franceschetti che è la di nous dice due poemi di suo libro che può testa sante, e dopo c'è Tash Treyante che veneranno a recitare o poemi che sono dentro a fascisante, dunque c'è tutta un'animazione che sarà passata domani, e ci sarà dunque con me sarà presente Charles Pache e Catherine Caldera Colonna. e spiegheremo agli altri quelli che pongono questione o okay, che perché, come si è passato, chi c'è stato, eccetera, eccetera.
0: Ci sarà di nuovo possibilità di via un libro sopra luogo, penso che.
3: E non ta piazza, faremo a Edica, perché riceviamo domani e ci sarà non ta piazza a Edica che sarà fatta. Ecco.
0: Concernendo sul giro che avete mintuato appena in parecchi paesi, avete già qualche contatto? Sapete? Yeah. Allora, tutto questo si mette in onda?
3: Yeah, perché che di un spettacolo che si prepara, un libro di un libretto di un spettacolo, di un teatro musicale, una cantata, un teatro musicale, ognuno agisce come lo vuole, e canagirà un Mediterraneo. Per un momento siamo in contatto con già due o tre paesi che sono d'accordo per mettere già a disposizione, perché un soggetto l'interessa.
0: Ah, yeah.
3: Interessa pieno di gente, perché gli è un abbagio, di un affare non sta abbagio, soprattutto di giorno, e ci hanno dato già l'accordo per poi andare nei sei paesi e presentare la nostra opera.
0: Quelle che non saranno mica presenti domani, sarà di nuovo distribuito in una libreria da qui a poco? Questo ce l'ha detto lei, no?
3: E il libro sarà a FNAC, sarà a FNAC, sarà non da internet, sarà libero di nuovo. Come un libro in mano, e ma l'onde e librerie ci saranno in Ajaccio, in Corti e forse in Bastia.
0: Allora, già aveva parte di un'esperienza personale, allora non l'ha già mica letto, ma l'ha già ascoltato, perché ha già provitato, e forse che attraverso un'esperienza d'altri spero che avranno di noi sa voglia e valla così. Donc ha già biato il QR code, l'ha già registrato nel tuo telefonino, e a sera, come puoi sentire un podcast qualunque. Ebbene, allora mica d'un colpo, perché c'è tutto un lavoro, c'è la bere, un lavoro che è stato fatto, e quindi o mette in bitur, e la giunta non ho letto per essere preciso e onesto, e francamente a Galma, esatto, perché merita di essere di nuovo ascoltata a Galma, e tanto gusti si gode di tutto semplicemente. Dunque mi voglio felicitare per l'elaborazione del suo lavoro, e poi diamintua di nuovo che sono le edizioni Audio Libris qui hanno fatto dunque a stamperia di sul libro Gusti. Allora per finire un giorno ramentiamo dunque domani su scontro e signature in Bastia,
3: e giustamente domani lo scontro ai c'è due partite, si passa due scontri il caffè con Cate Campana, e non la prima partita ci sarà il teatro australi di Ajaccio.
0: Squarcini alla compagnia,
3: a tre ore, noi siamo da 5, da 3 a 5, e noi da 5 a 6 o a 7 vedremo come si passa. Abbiamo la seconda partita con Cati, e così mi ha presentato sul libro, che spero che e niente già noi sappiamo già, perché è molto parecchio.
0: No, ma allora, spero che a rientrare di nuovo Pierre Maudin può dire un'emissione più assestata, appena più lunga, e poi cercheremo di presentare di nuovo pezzi di suo libro, sia ai lettori sia ai canzoni, e pieremo d'altri invitati a fianco a voi, Maudin può di spiegare e d'entre di più non soggetto. Intanto vi ringraziamo, vi prego una bella dedicata per domani, e poi felicità a tutti per questo bello lavoro.
3: Un piacere a ringraziarvi, Juan Carlo, da avermi dato questa possibilità di passare di Daul.
0: Era un piacere per tutti, una bella giornata e bella emissione, bella presentazione domani, se posso dire così.
3: Tante salute a tutti.
0: A beggi. Ecco, sul libro Per la memoria, Les sentiers de l'infini, aux éditions Audio Libris. Allez, continuiamo e aspettiamo. Quando è tempo? Sa canzone è bella. Non abbiamo più animo. Donc, aspettiamo, c'è tanto un quarto ora. Adi arrivi appena a Isofio, no? Perché comincia appena a essere appena stanco. Non faccio che parla, ho messo un po' tutto più. Allez, sveglio Isola.

0: Parti Gébasion, on est dit Francine Massiani. Allez, Maguntino a dit de Austre, Peranda Pepasape Basti, Agun Luigi, Dobandere Moussou d'Agaro, et forse un coup de nastro. Luigi Abrima, bonjour.
1: Salut, salut à tous.
0: Salut.
1: Volia spata e gumbo e due espressioni cosenti a abbastanza spesso un caso e con sento bio
0: yeah.
1: E volia sapere d'altri la proa hanno scritto un edron d'ovo
0: yeah.
1: Dunque mintue di hanno udem pu prima de se nascido una di gea quando è tutta terra in pavera. Un pape era lì incorporato a mamma.
0: Mm-hmm.
1: E dopo c'è torna per mentua tempo prima di nascita, ma è più che Geremio poetico, perché per di quando tu ne esisti amica, quando tu era in mente di Dio.
0: Ah, allora aspettate, già in pape era la già scritta, non conosci amica io.
1: In pape era, pensavo che la di cui si scrive.
0: P-A-P-E-R-A,
1: un dove...
0: L'ha già scritta così, di Noè.
1: Pourtant, tu, mamma, la proa...
0: Ah, ma sapete, on si trova mica tutto non t'hai dizionari e no, ce ne siamo abisti barretti orti, quindi dell'emissione, parole o anche espressione che... senza sapere perché non si ritrovano mica non dai dizionari e...
1: dunque ho pensato di dire a Austria perché dico forse altra gente l'era intesa come me forse saprò sempre in certi luoghi non so.
0: Mi vorrebbe piacere ramentare a seconda così la descrive
1: a seconda è tanto dire in la mente di Dio io ne ranco creata
0: in la mente di Dio d'accordo
1: Un
0: esisti, esattamente. Beh, trovo che se due drammi in due sono magnifiche, meritano delle sintesi, già. Spero che io prima di cercare di ridare, e al contrario, bene, non... Da dove venera, secondo voi, e se in pabera?
1: Cioè, avete
0: un'idea?
1: Ma... che mi ha dirizzo all'auditore,
0: e se in pabera?
1: Pour moi, c'est l'état embryonnaire de la française. Il parle de la boule qui m'a dit, on a ça.
0: Non. Non, ma appena dice una scimmia, non penso mica. Bon, beh, domandiamo, se qualcuno si dice una a conosce e se qualcuno si ha un'idea di
1: l'origine,
0: l'etimologia e l'espressione. Bon, e beh, sentite, so che vi ringrazio e vi prego una bella giornata, una bella fine settimana.
1: A beggi.
0: Diteci, era la mente, non era anche una mente di Dio, questa dunque non esisteva mica, si diceva una persona, e se impabera, e se ancora pa mamma, sono due espressioni magnifiche dette da Luigi, e ora ringrazio donna assai. Allora, Angela siede in Sudagaro. Angela, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salute.
2: Buongiorno.
0: Contento di esante vi donna.
2: Era un momento
0: come boide mi vece del muso
2: c'è sempre qualcosa a contare oggi è giusto per una ricetta perché sta giù c'è due clementine che sono piene a formigola c'è domanda a Giuseppe di un ortolano che ne so oggi.
0: Ah, se la ben ne mu parla d'assai e formigole, berghi ci impestano la vita.
2: Pieno, ha dato un bai due arbori.
0: Ah, viene sì, anche sul risico, questo è disgraziamente vero.
2: Sono arbori che danno i tonni di clementine qui su.
0: E ne hai mica visto in giro a voi qualche sia che non so se è un'idea o se è una persona che può arrivare a qualcosa per...
2: No, a parte la pudra che non si compra, ma è male per la sede e tutto questo.
0: Ah,
2: questa... Non la mica mettere la pudra.
0: Ah, mi penso. Forse ci sta a Sante Giuseppe, bon, oggi è appena tardi, ma forse a settimana che viene continua.
2: Ma la via ricetta è la via.
0: Aveva messo l'acqua bollente, ma ricordo.
2: L'acqua bollente, ma c'è morto di burmigliero, ce ne muore in miracoli.
0: Però forse chi ce la fa un cerchio in giro all'arbore, fa la appena più possibile, fa una specie di digue per impedire, non so, e lampa l'acqua volante dentro.
2: Ma ne parlato di nodi d'aceto, mi pare.
0: Ah, non, quella piuttosto per i bidocci. Non è mica di stessa maniera. Ha detto che erano i bidocci di rosolaggi, insomma, bengo. C'era dunque sul liquido l'aggeto, appena il escio, sa di capito, e tutto che, bon, ma non era mica contro i vormigo, non penso mica.
2: A
0: Javel, non so mica se li face bro. Non so. Allora, bisto a sente perché un tempo basso. Avete una ricetta a passare o era questa che volia di?
2: Oggi non è che.
0: Ah, bon.
2: Perché
0: non è che è un po' tanarito, eh? Sentite, Begu che Giuseppe entra a di telefonare, se mai avremo a soluzione da qui a poco. Allì. Aspettate appena donna.
2: Ah, oui, d'accordo.
0: E ma cerca di bere un tempo di dargli la parola. Ecco.
2: Va bene, vi ringrazio.
0: Soi, babraccio, una bella giornata.
2: Babraccio,
0: allora, prima Giuseppe, è mi venuto con voi, non mi ne vado, non mi più mica. Giuseppe, ribia da parola un minuto per aiutare, ben in aiuto a Angela.
3: Allo?
0: Io, Ise, a voi.
3: Oi, Juanca, hai già ricetta per la donna, sta da sempre.
0: Ah, dite, io.
3: Perché l'ha giovata a un limone.
0: Ah, io?
3: Bon, c'ho la mettere, o manco 10 o 15, tutto il giro dell'arbore.
0: D'accordo.
3: Bon, e formico una là, una cascanda glu. Solamente quelle che sto dicendo a Burgo, su c'è la pioggia dell'acqua forte e falle parà.
0: Ah, d'accordo.
3: Perché? Perché si può impedire quelle che collano e quelle qua su continuano. E un po' parso a chiusare il batto così e un molimone così e un molimone di loro.
0: D'accordo. Quando è buio la glu, sa glu che li vende?
3: Mica si chiude che può comprare, no? La voce una chilo, eh?
0: Ah, d'accordo, per questo che vi volevo mandare così, non vi costa una fortuna, eh?
3: No, sono piccoli minolucci, con un pinnello, ho fatto una cedemi puro e non ci collano più.
0: Dunque, a un magazzino li ho mandati la glu per mi mettere in giro all'arbore, eh?
3: Sì, ho speso, non so mica quanto, cioè, ho 400 grammi, ora ne avete per non so quanto, perché la faccia subito, eh?
0: D'accordo, spero che ci sta a sentire.
3: Soprattutto che lo caccio, ciò che cuce, forte, che le caccio quelli che sto qua su.
0: Ma qui so bene, si capisce,
3: Ecco, Juanca.
0: Dottore, ringraziamo, mi verde un rebice, così salutiamo donna a Lorenzo. Mi ringrazio per suo rebice. Ringraziamo assai. Vedi che si trovano le soluzioni. Antone, salute.
4: Salute, amico.
0: Salute, come andiamo?
4: E poi, si va?
0: Non siete mica d'occhio d'aglio?
4: Io, la glu, sono sempre appiccicato io.
0: Chi lui glu?
4: Addio,
0: capite chi era? Non sono manco più qui, sono già per tutto.
4: Parliamo stiamo, siamo le otto sfere.
0: Allora, chi ci vuole di contare?
4: No, ma scusate, lei che chiama meno tardi. No, hai ricevuto un libro di cose di Nobel Paganelli che ha Gazza la poesia. E penso mica che con il capimuletto a Ugoso a l'idea vostra a poesia che ha avuto il primo premio.
0: Ah, sentite, no, in tutti i casi a me.
4: Non penso mica.
0: Com'è sicuro? Non è mica stata detta, forse con quelli che mi hanno rimpiazzato, ma al contrario, l'avete con voi?
4: Sicuro, siamo apposta. Allora, di una certa Doria Bazzoni Gavini.
0: Allora, aspetta, dagli a scrivere Doria Pazzoni Gavini.
4: Pazzoni Gavini?
0: Yeah.
4: Dice in cioè chi ha poesia di Doglie Bazzoni è fatta amore di passione e la musica di parole. La sua creazione nasce da un sentimo profondo che ricordi alla sua famiglia,
5: a Gallo.
4: A Gallo di espressioni di Malani ai e barulle. Mm. Un ritmo, un balanzamento, vedi come c'è prima barulle.
5: Ho fatto sbilanciare.
4: Un sbilancio, un'emozione a messa in barulle. E segui dando questo proposito, a poesia, non ta voi è nata.
5: Doria Bazzoni Gavin, se non mi sbaglio, mica è di una gumediana, no?
4: Di noi, ah, ah, ma ho detto primo.
5: Per questo che ha...
4: Nel 2012.
5: A saludemo, io è conosciuta. A moglie di Bernard Pazzoni, se non mi sbaglio mica.
4: Ma, a Santa Lucia dall'anno in 14 di una bumuntinca tornò il premio della poesia a Santa Teresa di Caldura in 2016 comunque una cercana alla poesia e il tempo era la libertà.
5: Allora, la vede a sentimo o su demo?
4: Allora, e per chi in Sudanaccio in Portuguese in per chi mica libera Zogu. Sogo una principessa accavato a una steda, sogo una buppona bianca e nera, sogo sto libro aperto e che si due, sogo di sti confini da ciò e chi può fa. Ha divrancato monte e mare come se niente vu, ha preso l'universo e le mie mani, ha abbinto il mondo, ci ha passato i leci, ha sorti i cannoni, so una promessa anche a nasce, poco mi premia i bueri, ha scongiurato il destino. So la speranza non da elabre di un sogno, so la coscienza in ogni scorno, raigata come un castagno o aliccia, impigionato no, so la bastoglia, possui di no. Sogo o viore in punta o fugire, sogo o zongo di a memoria, sogo o bobulo, sogo a terra, sogo a brebudanza, demo nome e credo d'un amore prediletto, agli 100.000 milioni di sogni gruridi, sogo a regine di un mondo e perché amica libera sogo.
5: Bella, come vuoi dire in introito, Berida c'è un ritmo, giusto appunto.
4: Una musicalità di.
5: Ne buiria de. Ne bui, fin, boy o d'altri, ancora, e si accompagna da una musica, perché mica.
4: Ah, io no, ma sicuramente.
5: No, ma dico così. Penso che forse chi asenteremo un giorno, non si sa.
4: Eccoci, bon, scusate, ma gli ho chiamato Daddy.
5: No, beh, è normale quando si...
4: Posso chiamare che Daddy?
5: Poi è la vostra casata.
4: Devo dare che andiamo.
5: Ma sarete mai in avanza?
4: Sì, devo, te sapete.
5: Sarete mai in avanza, non ta...
4: Non ta allora.
5: Bon, so che vi ringrazio per questa lettura e questa scelta. Bella fine di settimana in a voi.
4: Saluto a tutti i nostri amici,
5: a Beji. Sentite, Simon Yeye, ce l'ha chi daci, ce l'ha e botte di missione. A tutti, Bibregu, una bellissima fine di settimana. Di ringraziare Camillo, a Nicolao, a Julie, che mi hanno aiutato assai, come sempre. Poi, di ritrovare l'emissione questa e un ebog in un'altra in nostri ribigli. Un'altra parola per dire, se avete mancato il risere all'Odissea, l'ultimo episodio, sappia di chi ribasserà sabato a un'ora, così no, c'è come per tutte le altre emissioni la possibilità di avere torna tutti gli episodi in podcast con i nostri ribi andando stampita un mondo di ricerca e gente vuole ci unire direttamente a tutti i bibregu più bello, una bella fine di settimana e poi se Dio vuole ci ritroveremo l'unico bene.

0: Groupe ABBA, bien évidemment. Il est 15h42, on va s'intéresser au cinéma dans un petit instant. À 16h, on retrouvera l'info, puis ensuite ce sera le magazine de la chanson corse, comme chaque vendredi après-midi. Et puis la semaine prochaine, nous allons changer nos programmes durant tout l'été, durant 2 mois. Pour DDAO, ça ne changera rien, mais il y aura quelques belles nouveautés, de jolis programmes à découvrir. Rendez-vous dès lundi matin, 6h, sur notre antenne, avec l'équipe d'animation, des programmes, l'équipe technique et les journalistes, tout le monde, et nos chargés d'accueil, bien évidemment. Évidemment, nous serons tous présents pour vous accompagner de la plus belle des façons durant ces 2 mois d'été. Non, en attendant, on va retrouver un reportage proposé par Christophe Zagal. Vous pourrez d'ailleurs le retrouver dimanche à 15h dans son intégralité. On va évoquer l'âne corse dans Terre Aéon. Christophe qui va donc nous emmener sur l'exploitation d'Eugène Tramine. Il s'agit d'un ancien berger qui élève donc des ânes sur son exploitation qui se trouve en plaine de Vensolasque.
1: Allez, on tire le bar. Ma crane, je l'attends les 3 ans, non ça aiuti. E questo la fa. Un sommere come questo, io sono intero, dopo la rabbia e tutto, per un lastro, non aiuti. So 100 euro un mese di non ridurre. 100 euro, questi sono tutti i mesi, contate, e mi avevo già detto, dopo ci hanno rilli, vedete, tutti entrati nudi, siamo sortiti in linguano, tutti rasi, tutti in forma. E faccio che ci vorrebbe che abbiamo un aiuto, me l'hanno bevo, anche tutto. Tanto sarebbe meglio, perché a natura da mangiamo un po' mica non è tutto l'anno. C'è la secchia, io grazie a Dio sono un luogo, posso ringraziare il pastore che ha cantato a me, Messio Poli, che mi ha lasciato il terreno per passare, se no ero obbligato, sono già stato obbligato a sminuire, perché il prezzo è un collo, la limone è un collo, non fare con un nome, l'urso tutto è caro. Spero che la bene, che si sia una nascita, ma continua questa lotta. Perché è una lotta, è come la lotta per il popolo corso, e le stesse regioni per assumere il corso. E che i nostri eletti vengano a raggiungere noi e parlano appena di più, perché faccio partito con Sumera, faccio partito con il nostro patrimonio, che lo seppi, l'arnese che utilizziamo, l'imbasti, tutto, e beh, la bandiera, abbiamo presentato la bandiera corsa, siamo stati applauditi, è una certa, di giugno in Parigi, e presentare i nostri animali che abbiamo in corso, che abbiamo fatto riconosciuto, perché è un combatto, quelli che hanno portato questo combatto ce l'hanno aiutato, ce l'hanno sostenere, e come per tutto, andiamo a fare politica e facciamo partire del nostro patrimonio, hanno dato a mangiare i nostri antichi, a noi, no, io parlo anche per me, e cioè mica a capire subito, a lasciare correre di Hawaii è finita, no, ce la continua, l'abbiamo svoltata. Ma continuiamo, è una lotta, ecco, è una lotta politica, ma è una lotta sommerina, e voglio che quelli che bene non

a cavallo di tutto questo esercito. E perché se erano tutti a croce così, non te lo spino, è ella che l'ha fatta sta croce, perché io non se ne posso mica imparare. Così, io avendo come la compra, e un signore quando era entrato in un paraiso, mi ha calcolato un cavallo, era un cavallo su me, capisci?

0: L'écran total, la dernière production de Benjamin Biolay. Allez, je m'intéresse au cinéma subito avec Mugun, Misandra Vondach et Saint-Pierre Médori et Paredut ton film et oggi anadrata di un film più che conosciuto, Nanta Barbie.
1: Paredut un film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. Je suis massacre, on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
8: Po, ma cosa mai va tu aider? È terribile l'incendie! E poi, complicato! Per pianta di bien, mi sono messo Barbie!
1: Ah, io mi piace Barbie!
8: Sicura si una femmina!
1: E tu sei un berouken!
8: Oh!
1: Ma senza i muscoli!
8: Ah.
1: Barbie mi piace perché di una produzione d'Hollywood maior, ma chi parla di femminismo?
8: Ma è sessista il weekend!
1: Oh, calma, di! Di quanto è un femminismo consensuale, un è tanto radicale, hein? E poi, c'è de bonne guerre, no?
8: Va bene. No, e poi, di ben fatto! Greta Gerwig, realizzatrice, è talentata e ha fatto un bel lavoro. Mi sono campato il film usano.
1: Conto mio, di avorza di un film è un buon divertimento, ma va passa missaggi quanto. Per esempio, a Zugeda di consumazione.
8: Ah, basta, gusta virus

0: Pia, oh.
1: Papà.
0: Con te tutti i filmi diventano complicati. Un po' è mica gambatti senza riflette.
1: E io sono una femmina, allora posso fare i due a tempo.
0: Che è di sessisto?
1: Ah, ora che t'hai visto Barbie, ti bevi un specialista.
0: Sicura, fai un moslip e rosolino.
1: Che non è mica femminismo. E poi, il film non parla mica solo di gue, ma di noi, di un condizionamento umano. I ruoli e comportamenti che noi imponiamo a noi stessi. E c'è la storia d'amore tra Ken e Barbie, che sorte da tutti i cliché che noi conosciamo. E dopo, c'è di nuovo il problema di il film. È una lunga pubblicità di quasi 2 ore, con dei gore in plastico, con denuncia mai il consumismo non è uguale a sbro a costruito a zavurto.
0: Ecco!
1: Chi c'è?
0: Hai riesciuto.
1: Cosa?
0: Ah, wow, un cubarbie complicato.

0: Notre émission spéciale début des années 90 dans le paysage musical corse se poursuit avec un énième album culte, celui de Petru Gelfucci, Kurtziga, sorti en 1992. Un disque référence qui va propulser la carrière solo du chanteur originaire de Sermane, ou notamment au-delà des frontières de la Corse. Vous n'êtes pas sans savoir que Petru était une véritable star au Québec, et c'est avec Kurtziga qu'il a séduit ce territoire francophone du Canada, y obtenant en 1993 un disque d'or pour ses 100 000 exemplaires vendus, et même un peu plus. Une récompense que l'artiste avait présentée en Corse en octobre 1993 lors d'une soirée à Bastia. C'était à l'Alba, aux côtés d'autres artistes insulaires. Écoutez cette archive de François Corse, diffusée lors d'un court Sigazir, avec les commentaires de notre confrère Pierre-Jean Luccioni et quelques mots de Petru Gelfucci.
1: Quando Petru Gelfucci entrò in sala dell'Alba con i suoi scuori, stretto un petto, ci siamo accorsi tanto che si era passato un fatto maio per la cultura corsa. O quanto uno strale lavoro riconosciuto fuori ai confini di Francia. Un cittadino nato in una pieve oggi scalò lontano per stimare in un luogo chiamato Quebec per far sentire l'anima di culture minori. Un successo sperduto ai parenti e amici venuti in Bastia per fare onore a Petru. Petru Gelfucci, qui sono musicanti e qui sono amici di Eugenio Corsi, Camai Pesce, Filippo Rocchi, Domenico Reschi e Dede Olivi, ha dato un soffio nuovo, una staffilata a sta canzone corsa. Dalla nascita di Canta Popolo Corsa a tutti quelli che hanno fatto a pezzi un casale di una cultura viva, chi strasi per far conoscere la ricchezza di una maniera esse che ha tocco in l'anima quelli di Quebec. Hanno acquistato 50.000 ischi, non si era mai vista per canzone corsa.
2: È un miracolo. E conto con miracolo perché ha mentuato i giro e via le barrage della langue e tutto che. Ma non ha buono più di, perché con la so di espressione francese, busto il ballo francese, e con la whisky è disco oro. Come buono spiegava, non è più l'affare a lingua. Dunque è un affare di sensibilità, un affare di emozione. Dunque forse ti scederanno più bacche.
1: All'Alba di Bastia sono tutti venuti in alta scena, 40 artisti, conosciuti e sconosciuti, per fare onore a sto disco oro, ma di no per far sapere.
0: C'est avec cette mélodie signée Christophe McDaniel et des paroles de Petru Gelfucci que vous vous réveillez chaque matin à 6h sur RCFM. Voici Kurtziga.

0: altra, siamo di una maniera culturale, siamo di un'altra maniera. E abbiamo tenuto veramente a fare il suo disco, un disco, diciamo, militante di Agosa Gorsa. Per noi o culturale gli ha da sta fare in Corsica, per noi o culturale gli ha da a tutti i pochi fatti che si passano in Tassadà e che non vogliamo noi esprimere non ta una scena. E faccio che a parte di questa abbiamo scelto un po' di cantatori, diciamo, di cantarini, come volete, che esprimono innanzitutto l'idea militante. L'idea militante che non portiamo di voi ragioni. E per questo che ha scelto la piazza culturale di Arcugi, non da Astisola, a limita gli manca a noi di parlare, sarebbe ad altri gruppi a parlare. Noi abbiamo fatto una scelta di essere forza penuncia culturali, ma di portare a strafare montage, più che a cultura.
1: Ce roulement de tambour est reconnaissable entre mille. Voici Soeli, véritable hymne du groupe L'Arcouge, pour notre magazine de la chanson corse sur RCFM.

0: RCFM Terra e Onde, Cristovano Zagaia.
1: Ognuno portò il suo nome e lo capisce, no? Sono sumerucci cari, fratelli di cari.
2: Usumere gurso, all'onore sta settimana. Vi portiamo in piaggia di Avinsulasca. Di qui chi Eugène Framini fa l'alleo di Isumeri Gursi da boi più di 30 anni. L'anziano pastore ci accoglie in casinca per farci scoprire a Zobassione. Isumeri di Eugène Framini di Terra e Onde, non terci FM.
1: Qui siamo in piaggia Avinsulasca, qui. Siamo a Cap Sud, entrata come una venzulasca, faceva 34 anni così qui e allevava cavalli, sumeri e mule. Ma va, un vecchiando mi sono lampato tutto il fronte dei sumeri perché non sono più lesto come prima. E quei sumeri hanno meno sangue e più. E poi per me mi viene meglio, sempre qualche cavallo che io e mio figlio e il figliolino con l'anno a cavallo, ma va, un po' lampato non te i sumeri. E allora quest'anno mi ho approfittato di quella torna ho saluto in Parigi, ma quanti tutto volerebbe ringraziare lo Dark, Jerome Mariutti Aganicù e tutti quelli che ci hanno portato questo aiuto per quella in Parigi e che ci hanno aiutato finanziariamente, perché senza questo non ci vorremmo mica quella. Ho saluto se è passata a me, tutto si è passato a soffre, l'animale hanno appena sofferto, a un gallo, mica solo i nostri, anche penso anche quelli degli altri, perché, ma con lei cambiano tanto in tanto, se mai le stesse vaccine. Ma i mesi hanno passato 11 giorni e buon, sono riunti, grazie a Dio, in buon stato, un trasportore, posso ringraziare, se è passata a me, di Antesiria. E oggi qui, come vedete, a mattina venne un po' proprio travaglio. E di verdade gli animali se li so bene, tutto il mondo son forma. E come va a Piosso, grazie a Dio, nasce sta ghiulo, ma allora ce la dargli un complemento di veno, se no l'erba assai grossa abbassano, ma dopo gli viene ancora diarrea, purtroppo sono stati permessi usati. Io li ho, come potete vedere, li ho un apporto di veno e così tenendo un corpo. Dopo abbiamo attaccato appena perché i sumeri si estrano, i muli si ommano e i uli si acconciano. Ogni animale è differente, è una parola differente perché? Perché si assomigliano tutti i quattro batte, ma hanno non da bere, i sumeri con il cavallo non hanno da bere, i sumeri con da bora le strade, ci vuole imparargli qualcosa, ma mica più di un quarto ora un giorno, quando lì cioè comincia a porti e se domani volete mettere, perché i sumeri trattano tutti, hanno su cose così, ma per impararli a un ratto non tirano mica tutti, tirano tutti, ma per impararli cioè a piarli quando erano 8 mesi, toccarli per tutto con i canapi e con lattigli, abituarli così, ma mica vuol dire un piccolo beso, un pene, un affare così. E dopo questi si abituano a che i canapi li tocchino anche così qua là. È tutto un ingegno così. Dopo un altro nostro sumeri c'è 100 cose a dire, ma che lo si più in Dosud, in Balagna, in Penniulu, in Castagliccia, dappertutto c'è gente che hanno i sumeri che la operano per travagliare. Io ne ho venduto 4, la operano per fare un maressage, per fare debardage, facciamo appena tutto, così bene, sumeri che muoia. E così avanziamo, ma il problema che avevamo non abbiamo mica 6 vendita, fase che siamo limitati in nascita, perché hanno un mostallone ha provato nuovi sumerucci, poi io aiuto a calare un ceptello in aia 30 e due sumeri interi, aiuto a calare perché il veno costa caro, qui a Donna il veno è 340 euro, un Parigi di 140 euro, un continente. Allora, lo stesso valuto che pago qui, sicuramente a 15, 16, 17 euro, che viene il continente, è bello, ma qua là lo paghiamo 4 euro e 2 euro, sa di bene la quantità. Allora, giurerebbe questi giovani che li si mettono in capo, di va appena un feno e farla a poco presto, come lo giuro. Ci sono chi lo facciano, ma il feno ce lo nebbia per tagliarla. E cioè, è così, non abbiamo il bisogno, spenderebbe meno soldi. Io compro un corso, compro con un amico vicino, faccio 30 anni che ho bisogno di quello. Ma quando lui mi manca, sono pregato a dire stramastro, perché abbiamo cominciato un po' bene quest'anno, anno passato, o mese di settembre, siamo cominciati, era secca, era secchia. E dopo cioè, l'animale perché ho fatto intrattenere. Allora quest'anno mi dispiace, una giugna nascita, su me che costi, una giugna nascita, d'abitudine ne faccio nascere anno 9, ma giunto 2 su mira piene, io gli ho fatto nascere 4 polsi. E tanto a 4 borsi ne ha venduto uno, ne ha venduto un balagno, una piccola sommera. C'è un prezzo, ma niente, quando comprano un sommero non guardano mica, se è di razza corsa no, però non sommera. Allora con razza corsa è capita che c'è, sono tutti identificati, a volte c'è tutto questo problema, c'è tutto, beh, ma ce ne sono parecchi, non facciano mica, fai così, e moglie mi la sommera in Corsica. E a volte ci siamo attaccati. Mica io solo, perché in Corsica abbiamo, si chiamano francesi le robe policrome, tutte i colori, come le avevamo per vacche, per capre e per tutto, per pecore, abbiamo tutti i colori di belle. E quando io mi ero 25, e mi abbiamo qui su miri negri, ma io poi ho principio la giuetta, cioè a giocare tanta conformità, mica non tocco più la me, a daia. C'è una taglia ben nostri sumeri, bon, le abbiamo grandato appena, io so che gli arnesi, quella gli arnesi sono i cose con di disegno per lavorare, si chiamano un arnesi in corso, i sumeri chiamiamo Efire, queste sono tutte parole che si perdono perché non apprendiamo più questa lingua, e i giovani che vengono, suente. Tutti i sumeri che ho venduto non hanno nulla contro di me, non sono mica corsi che l'hanno compri. Faccio queste parole dove tante si vendono. E ora per lavorare a terra, per lavorare con sumeri, potete fare solamente 4.000, 5.000 metri. Ora è capito, hanno fatto l'ernesi per lavorare, moderni. Con la sola macchina fate tutto, l'ho visto dall'agricoltura, è bello, so appena gare. Boh, io so caglio, so cose antiche, non ho mica i mesi per comprarmi a fare questi per 73 anni finiti, lascio passare il tempo, allora c'è un figliolo che vuole ripiare, ma quello che faccio io è una passione, non c'è mica per vincere solo, ne vincere mica solo. Non c'è mica un giovane che si installa, va se lo travaglia, fa un maressage, fa spassigliate, latte su mire, come li facevano parecchi, ci buono surte. Ma a stasera non c'è mica a fare, perché chi si passa, le vacanze sono corte. Dopo, mica tutto il mondo può mettere 20 euro per fare una spassigliata manco un'oretta, a prominanzi dello, a prominanzi con lo sacco, ci sono, ci si travaglia, ma ce l'aveva un affare accanto, se non ci sortite mica, un giovane io all'Igo, se voi volete campare, perché ci sono parecchi giovani che si installano, e questi giovani qui ce l'ha aiutarli, ce l'ha in aiuto, e ce la dà una compensazione a quelli che facciano l'allievo sul merino, noi consiglio cavallo come si sbraccia, a quelli che facciano nascere sul merino in razza corsa, diamo un aiuto, un nostro socio, un consiglio cavallo, capito tutto quando i soldi vengono dalla Tarca, diamo 300 euro a quelli che nascono, ma 300 euro se puntate non tanti suoi mesi, non so nulla, che sono 300 euro, e dopo che hanno i stalloni riconosciuti, a vaccinare chi uno, ma ciò che li facciano bruce, questa non aiuta, non una paletta lima per l'annata, e ti sa bene, ti sa bene, un passo in avanti, ma un basta mica, cioè perché ti sia pieno, piango mica per me, aiuto per tutti, che ti sia pieno un aiuto, anche come questi sommeri che voi dite qui, che mangiano e che campano come l'astri, eh. Dopo c'è un affare in giro su mere, come voi sentite qui, su mere c'è un'economia tanto, quelli che pianta l'urto.

abbiamo ottenuto, perché un parrucco di Vesa di presentare i nostri sommieri con le nostre cavezze. Io gli ho presentato gli stessi perché mi hanno fatto la rimarca, ma non mi hai presentato a due sommieri con un bel imbastio che zinco, ma è un peccato che tu non hai mica messo la cavezza. E gli ho detto perché ho Iuge, su Iuge Custione vuole mica que, un francese dice ricordo con tension, non gli è mica maltrattanza. E dopo quando gli ho presentato un secondo giorno gli ho messo la cavezza per presentare la corsa per montare, non c'è mica scordarsi se quei nostri vecchi operavano, perché non erano mica imbecilli, e li operavano tutti i giorni e sapevano va sacconcelli, cugli tutti intratenuti, erano un avanzo, una parete, perché l'imbastiore zinco da presa a un pinzuto, l'Olivier Cortiato, che è un tipo che conosce assai, io ho fatto 4 stagioni con lui, ha detto che uno più bello di roba è vera, pesa appena con l'imbastio italiano, ma uno è uno dei più belli. Dopo c'è Guananido, perché c'è, ogni regione ha un'utilità, quello di Guananido è fatta a forca, gli è bello di noi, ma io appena preferisco un nostro Rezzinco. Allora un imbastio Rezzinco, come gli uomini Augusti, pesa 28 kg, con i fornimenti, un braga, betturale, gigna, un sacconcello, cioè pesa 28 kg. È bello che appena bisia, per questo che qui in Corsica, quelli che facevano spassigliate qui su Miri, hanno tutti questi piccoli imbasti a croce, così a croce, che pesano nulla. Lavoro anch'io questo, per di stadina per me è più semplice, pesa 28 kg tutti i giorni, a lampano l'astro. È meno bello, meno affare più pratico, perché io quando trovai un marino, trovai così, si bagnava un dossier per rimanere le cose, per esce, è assai pratico perché è in furia fatta, è un affare, ma un corso che va è finita, nei tempi c'era tutto l'erte, quando andiamo a funare i sumiri con i curbelli e i curbelloni, ci voleva sapere, allora a presa che abbiamo queste cuve fatte in pelle di capra. Per un sumere faceva 9 metri di lungo quel lavoro e per un mulino 12 metri, perché portavano, dopo capito, c'erano i nostri turcini, c'era tutto un sapere, una scienza, che morosamente a me mi faceva bene che si perde. Ne ferma che uno, a Liga e mammichi, so che bene con noi, non cerchiamo mica, perché quelli che hanno cominciato davanti a noi, li ha roncata. Dopo c'è stato quello di Tallone, Lippidi, e dopo noi abbiamo pigliato e siamo andati a fondo, siamo giunti a fare conoscere il nostro sumere nel 2020. Io mi sono attaccato a qui, non era mica solo, il nostro mi hanno aiutato. Una rossa partita, poi se l'ha giocata io, non hai mica parlato di me, sono parlato di tutto il gruppo. E tutti gli anni andiamo a fare identificazione, a riconoscere i nostri sumeri, a piare i ritratti, a guardarli, perché dopo è facile, non posso mica io se decide tutto io. Siamo una realizzazione, poi se faccio per gli amici perché sono per i sumeri, a me mi piace di essere giusto, e quello che lo si è più corso, cioè, i sumeri mi piacciono tutti, vedete, ma c'è uno così ragato, un sumero irlandese, ma li porto di stesso amore. Questo la opera, quando faccio l'Abbo Natale, per Natale faccio l'Abbo Natale, giusto sumeruccia così o la strago là, ma questa è così, sono sumerucci così, e tutto scoprire qui io l'ho fatto nascere. A va questo uno che gli ammette a travagliare, ma va il croscio, vedete quello che è questo, è un masco, dopo vendo, dopo per fare scopo faccio io, per fare 100 metri quadrati, non sono neanche in cima di un luogo, perché è lungo con lattiglia e tutto, e la opremo, dopo conosco gente che la operano sempre, in montagna, in campile, messo a falli, caccia le soregne con due sommere, due fere, ma ce n'è pieno, quando andiamo al sud, pieno, siamo più pochi, c'è parecchi sommeri, ma io aiuto a tutti, quando vedete in sommere, estrate, non parlate che lo faccio qualcosa, un po' mica serve solamente per pulire il luogo, c'è la falli di sobbi, c'è delle vermifuse, e un animale sono intrattene, un animale sono intrattene, occupassine, cioè mica ancora che li si, perché li si pieno massi, c'è mica tanto cose, quando li nascono, tutti i giorni, educati, manigliati e tutto. Io lezione io animo, ma questo è un corso, amparateli, perché non c'è mica sumeracci, c'è che diantacci. E non c'è mica scordarsi che il sumere è un animale assai intelligente.
se che vuole imparare non si ricorda mica, non c'è mica sbagliarsi, perché dopo no, quando tu ti sbagli tu non c'è mica mettere a colpo usumere intelligente, ma per farlo registrare tutti io allo stesso affare, ma sì, un quarto dopo quando li mettono, ma quando abbiamo imparato, lui tanto registra, è un animale formievole. Allora se l'hanno un'orecchia rende, sapete perché? Perché c'è mica scordarsi che bene non affica, e usumere quando è l'ugore mette sempre un capo di traverso, perché l'aria l'anti li rinfresca tutto, e dopo l'ugore usumere batte più furia che quelli dei cavalli, non pare mica, è un altro affare, so per studiare l'ugoglio, ma nemmeno l'acqua, non so mica, è tanto come un cavallo, l'acqua se ne bastano, e per questo se vogliamo della montagna che la vivi in arruppata, usumere le piante non avanza più, meno mastunate in nuda, l'acqua a demme, non tra le orecchie, come Gabriele, l'acqua è...

0: Terre et onde et l'entièreté FM, cou Eugène Tramini, Stanziano Pastore, Fage et l'allée ou di Zomeri Gorsi, d'aboibio di Drantani, in piadia di Avin Sulasca, in Casinc.
1: Sapete, i nostri Zomeri, vedete che ci sono, la più parte sono grigi, con la roccia, così qua là. Dopo andiamo a colore riso, che li chiamiamo Francesco e Tuttorella, un Griffer, dopo. E ha un caso qui, gli stessi abbi, gli stessi mamma. Avete un caso qui davanti a me. Una è sortita nera, avete? E l'altra è circolata, con la circolata, con la croce e tutto. E gli stessi abbi, e c'è uno stallone, e gli stessi mamma. Questa qui ha tre anni e l'altra ha 2 anni. E così, a Genetic, allora abbiamo messo un ballo e abbiamo provato per fare l'inseminazione artificiale. Perché tenere i sumeri interi non è mica da tutto il mondo. Quando avete un sumero intero e una giugli, c'è mica disciplina accanto, c'è tutto un procedimento. Un sumero intero può essere pericoloso, soprattutto di maggio. A sapere come sono provato, e di maggio sono guerrieri, i ribastori e gli sumeri. I sumeri perché io mente so calle, e proprio un vostro travaglio, e i pastori giù a parallurte nei tempi, su barbivizi. E un sumero intero, cioè sempre a guardarsi, se non ne portate le mughe, a me è caduta, io le porti per mi fragà, e poi accavo anche all'altro, si so a fa piano. Ai gaianti che noi siamo interi, se più prudenti, ne mettete i camanazzidilli, ancora più masso, un giorno l'astro, mi può fare un corpaccio, mica per farla apposta, ma e li volevano giocare, perché sono chiosi, si biscono, capite? Perché li bussi non riproducono, che li mangiano, se vuoi venire da quel puioto, non riproducono, ma è così. Dopo hanno stinto, ci sono i sumeri interi, più cattivi ad astri con gli animali, perché so così, cioè questo non si può, è una giuglia, uno calmo calmo e l'astro è brucia, quando parlate da mano, vabbè, è quello anche in Parigi, ha fatto un federale in Parigi, si è comportato per un sommere neanche 3 anni, ha travagliato, quest'anno non ha mica cullato perché quell'anno si ricevono i piccoli giusti che l'hanno. Non sono mica adattati, io con aiutato un meglio da domandare tutto a rinforzato con le raie, perché sennò sappano tutti. Non hanno mica lo stesso carattere i nostri, poi se è data la cosa che gli dà, che mi ha avuto, perché si bruciano dei tempi, sapete come lo si passava. Dei paesi, non c'era mica i furgoni per portarli un paese all'altro. Noi faravamo da Figaglia a far saltare su per un ponte nuovo. Dopo, 2 anni dopo, era cascata in amore, se ne è falata sola un ponte nuovo, si ricordava la strada. Cioè, quantunque 2 ore e mezzo, con Sumer era Zidello, e se ne falava un ponte nuovo. E dopo la fare di Sumer, i colori neri, abbiamo sempre avuti, ma nel 1920 e era nazionale. Perché abbiamo sempre fatto perché abbiamo meglio mente giughe per migliorare un razzino delle nostre mule, hanno portato questi sumeri di Vattù, ma Vattù è un sumere con gli amici avuti per saltare. Poi non si è per terra in fase, hanno portato i sumeri pireneani, catalani, che sono gli stessi, uno più chiuso e uno più grande di Daia. Ma avevo interdizione formale scritta nel 1920, avevo più di un secolo, di far salire non sanesse. Giusto per migliorare la razza di una sera corsa, per fare mure più grandi, perché le nostre mura erano giuga, perché non gli mantenevano giuga. Ma come ci conoscevamo tutti in Corsica, la sera, tutti i giorni, fa la notte, e i corsi faravamo a buia, a far saltare, che ci conoscevamo tutti, e così. Sono giunti che li chiamano sti sumeroni, chiamavano sumeroni che giungevano a fare come le 30, perché erano crociati. E dopo noi abbiamo ricevuto un sumere bello e abbiamo carciato nella passione i sumeri rendi. E i sumeretti giughi facevano un metro certi, e li chiamavamo i strappasacchi, i ronzini, i strappasacchi, ma questi la operavamo. Io andavo a scuola con i sumere e la operavamo per i zidelli e per un andamento al giardino. E i sumeroni erano per trascinare legna, bicchetti, e facevano certi sumeri, mi ricordavo in una mula, cioè mica c'era, ma ravagliavano i sumeri che portavano seriamente a 20 più di 1,80 m di castagno. mica verdi, mica secchi, ma mezzi. E dopo spero che quest'anno avremo nascite, con gli unghi un minimo a 25 nascite, perché c'è un corso che allevano i sumeri, c'è parecchi che hanno i sumeri, ma chi facciano nasce sono pochi. Allora c'è l'elevatore, non so mica, è bene che per allevare un sumeri ce l'ho tempo, perché non potete far travagliare. A cominciare potete far cominciare due anni, ma perché vuole somma a farlo travagliare veramente per tirare la rata, per tirare l'erpice, cioè là più o meno, o meno tre anni. Perché non è mica finito, lì rende 35 anni, vedo un tempo che lo giule, non è mica è più facile a dirla che a farla, ce l'ho tempo, dopo per le guallope, capito? Questa surli, dopo giocano i terreni, e poi dopo a vendita G, una volta che le domo, che le hai strato, che le hai fatto a tanto vendite, guarda, bene, non li ha dato la prova. Io quelli che gli ho venduto non sono mai urtati, perché lì è così. E tutto si passa bene. Ma non fate mica in 15 giorni in sumire, per impararlo, perché sono studente fatte a oggi. Capisce tutto il sumire, la diritta manca, pianta, avanza, c'è. Ognuno ha la metoda. Ma so chi c'è. Non c'è mica a brutalizzarli, c'è a rispettarli, perché se, dopo se lo piglia la paura il padrone è finita, se comincia certi temono un capo, se vuole certi rimanano un capo, non c'è mica bruscheria, cioè sei fermi, quando io dico cioè all'avanzi, quando tu dici pianta, devo cercare e somme i legni, cioè mica che luce, ogni volta fa la casca. È intelligente, capisce. Dopo non c'è mica c'è cercarli, perché soprattutto il principio. Se vuoi mettere delle rosse somme, non sono mica neanche muscolati, quando vuoi trascinare i legni, vedi? E gli con la castagniccia, no, a dottore caccia i legni. Al principio non c'è mica c'è cercarli, cercate tanto all'archi, dopo vedi mettere a mezzasilla, che li si muscolegnano, perché hanno i muscoli anch'elli. Cioè, questo è tutto un affare di rispetto, eh. Uso meno cioè rispettarlo, e tutti gli animali come la gente, se vuoi rispettare, perché campo un più vecchio che ho vissuto 40 anni, capite? Ma capolano i 30 anni non travagliano più, capite? Come la mula vecchia che ho costito, questa costia a 30 anni la tengo, perché tutte le mattine viene, io la sorruenda, dopo è un affare di sentimento, vedete, tutto scopri da quella che tutti fatti nasce bene che usciamo e così dopo vengo. Allora c'è i giovani con me che fanno le dintenne, sono parecchi, sono messi a fare dintenne, e dopo c'è una specialità, c'è dintenne Red Zinc, che lo facevano, penso che lo dicevano, che l'ha messo Pietro in pei croce, e c'è un giovane qui cortellato che l'ha fatta, ha fatto sto muoio di dintenne che può sentire che l'hanno accollo e mi ha offerto di intenne, eh? E face che a me mi piace sentire, perché nelle nostre campagne bello parecchio quando dei capre certo non hanno mica di intenne, e pertanto di intenne è tutto, ad intenne lo sumere e un cavallo gli serve, se lo c'è un pericolo quello che ha di intenne hanno aperto correndo, e là ci si passa qualcosa, quando l'ha letto, perché qui è grande un campo, quando gli chiamo, ad intendo metto sempre a quella che è più massa, quella che cana bene, curando, l'orella bene, e là ci si passa qualcosa, vengo anch'io, un affare facile, e poi, quando voi cercate per queste macchie, per questi luoghi, e sentite ad intendo, perché dopo ad intendo, non mica, cioè, ad intendo non hanno mica tutti gli stessi suono, certo vi urlano, ma e sentite, poi andate in campagna, guardate proprio in menate, così io l'altro, sentite una dintenna, c'è un soffio di vita, si dice qui c'è una vita, c'è qualcosa, che lo si più vaccina, porcina, perché ogni animale ha la sua dintenna differente. E io quando andavo ai borghi montagna, io non so di intenne, ma fatta, ancora si infilicavano, suonava gli stessi, perché dopo si scozzurano, e la forma di intenne che faceva tutto. Dopo c'era le sonagliere, sapete, le sonagliere, allora perché mettiamo le sonagliere a sti animali? Soprattutto le mule, i sumeri con le sonagliere non li ho visto pochi. Allora quando le trascinano, sapete, c'è le carovane, quelle hanno 4-5 mule, allora quando poi carcate, carcate a prima, dopo quando la colla così c'è esumere e sono vecchiose, quasi che ad interne sono bordinate e mure. Non sentono mica sorge un pericolo sorte a macchia, sentono così e questo l'accompagna. E poi si dà rete con questa file, fate giù con questa file, e quelle che noi sono d'interno, allora quando le sono equipate, c'ho di tinnone per la notte, come la questa qui, dopo c'è le bagiulette che l'hanno qui a guarbazzale, dopo ogni d'interno ha uso uso. E fare così, non sentono mica se si passa accanto e suo rimore, come usavano nell'agricoltura, sto con buio, sentite che rimore così. Dopo quando voglio venire dai guidi, pensate che è desunniato. Io quando rimango in Parigi, la prima cosa a fare quando sono in Parigi, io vi sera, che mi scarcata a giorno o mezzaluto, non so più, sono stato un giorno con i musulmiri, accanto, calato accanto, non me ne so, che le capiscono. Che non so mica sole, perché è un animale che mi conosce. E dopo sto saluto, l'indomani sono venuto a settore con la mia figliola, è un'amica che ci aiuta, e mi sono stato io con ella a soffiare l'indomani un naso per rimettere in confianza, perché quando l'hanno visto mi diamo mano, come per dire, che ci hai fatto? E quando le sono giunte io, hanno riuscito il suo luogo, non erano che una furia io niente uso lungo, e lui sono giunta, hanno visto quelli che campano con lei, figliore, è facile che, ma come avete visto, a più maio ha fatto del mente stress, ha tenuto del mente caldo, ma vabbè, non ha mica perso troppo peso, hanno già perso 7 kg una, quest'anno, non abbiamo bisato, 119 kg, non gli ho mica bisato di niente, ma vuol dire poi la portata di condizioni che c'ho lì, non è mica fatto la prima volta come c'era la manifestazione agricoltura sbercata con lato di retto, perché questi fatica anche lì, non c'è mica crea, è tutto fatica. L'autre...

0: Terre et onde et l'entierci FM, cou Eugène Tramini, Stanziano Bastore, Fage et l'allée ou di Zumeri Gursi, d'aboibio di Drantani, in piadia di Awin Sulasca, in casi.
1: Questo cavalli che calcheggiamo violina, questo è Bonedino per i violini, ma sapete come lui è qui? Allora tutta la mattina sono qui con Elli, poi capito, dopo fa sibi, a dire la scala, a cercare questi bene, questi, questi legni questi, quando insomma, per abituarli, dopo, perché c'è sempre estra lì su miri. Una volta che l'hanno imparato, anche se poi state ancora senza fare nulla, se ne ricordano, eh? E non si scorda in onda. Se domani, qui c'è grande qui, c'è un tufone di Asebe e li urruano e non se ne scordano mica. Cioè andate via subito, perché se no l'indomani ripassano per se vai dagli osi per cercare un tufone. Per assurdo. Per andando una sana che è lì, e li vogliono sempre per mangiare novità. Vedete, dopo qui. Questo è i porchi che quest'anno hanno 8 mesi. Sono maneggiati tutti i giorni, liati una mezz'oretta tutti i giorni e così si abituati a essere, vedete, vuoi educare nella vipare. E su esempio che la più spino grasso, che è più forma che li mangiano, niente, vedete. Sono appena impistati come i sedilli, sono giovani. E dopo qui avete sta cavezza. Vedete con il frontale e tutto, che l'ha fatta la cavezza Borossoni. Questo è un tipo che ci capisce assai, no? Ha sempre maneggiato un mule, è un tipo che ha un'arte per fare tutto, per fare l'imbasto e tutto. Vedete, la dintenna l'ha fatta Carciola, ma è piuttosto una dintenna pecorina, ma l'ho messa. E qui è un muello, come l'ho giocato io, che era la dintenna di un corcio di uovo, e l'ha fatta Carciola. Dopo qui ci avete, come vi ho spiegato, un affare, con quello in basso del 5. No. Allora, quella l'ho arrivato a si chiama Uronco, toccate qui. Allora, io, quando ho presentato su Merentiero, gli ho presentato con qua in Parigi. C'è un ronco e dopo guerra e per frenare, perché non eravamo mica i ritto. Allora gli ho fatto mettere sta bella in alto, qui l'arte che lei hanno i nostri vecchi, guardate qui. Qui c'è un ferro dentro piegato, ricoperto tutto i cuori e così da mano. E l'ho fatto arrivare qua là, nel Maritora. Dopo quello un cane, vedete come l'ha impiombato qui. Un cane così si chiama impiombato. E dopo qui. Vedo così, con su mere davanti, carco i legni, con la mula, vedete sto cane bel lungo, quella c'è un capo a mula. Allora, avete sto cane qui, un lampade per sopra la somma, e cappiato con su mere, o a mula, a su mere, se lui c'è l'erba, hanno provato un po' il capo, ma qui, come sto cane un piombato, quelli bloccano dei legni, e se domani vuoi mica piantare, quando volete fare piantare, truc, ma piccate qui, ad esempio, le mani grosse in campagna. Un biscuillo mica a mani, qui era l'ingegno dei nostri antichi, quella non ruota, vedi, un cane può fare 2,50 m, fare chi passa per sopra la somma, così l'imbastia qui, passa sopra e qui è bene, e cascare, vedi, qui c'è un muro di osumire, e così, questo è un affare che pure faccio mica perché devo fare rimoglio, ma è pedibile l'ingegno che lei ha nostre antiche, perché secondo io questi giovani e beh di verità davanti un futuro, ma non mi scordate mica gli ho già detto di verità andare con le nostre antiche ci hanno lasciato. Allora noi usiamo il ricorso e un associo e ho cominciato nel 2009 a fare tutta, ho fatto tutta la corsa, eh? Per riconoscere i sumeri, tutta gente, tengo donna a ringraziarli che sono sempre stata una colta a chi a Beia, a Maglià e sempre questo aiuto fraterno che c'è stato per questo sumerus, perché tutto il mondo lo tiene caro. E i ringrazio donna una urta, e ma continuo che stanno qui bene, torna a fare conoscenze, perché la corsa che è grande ma è chiusa, perché ci conosciamo tutti, e per questo noi ci aiutiamo tutti insieme, è bene a portare a questo mulino, se non vogliamo immaginare, perché se no i francesi più maligni che noi si sentono, Non c'è cotturazzi su Merincorsi. E quando è in Parigi c'è la colta, ma li si accoltano più che noi. Io gli sto conquistando. Un buono vince che elli. Abbiamo partecipato a Denea, ma abbiamo messo materiale che c'ho io. Quest'anno che bene si dice ora. Con le remo be vince. Abbiamo il trofeo dell'anno con lo stallone, ancora l'hanno messo un mosumere, andiamo a parlare di un mosumere. A un ring, nel luce un ring, un capo di un mosumere, un ritratto, con un cavallo lascio che è stato, perché ce ne parecchi sumere. E per chi è un tipo Rivera, ceppo, che se non più bello sumere, gli attimo mi cagullato perché. Per tranquillità, perché abbiamo visto le giovani e l'ha mangiato anno, ma quest'anno, 2 anni fa, quest'anno è più in forza, che non ha più a cave. Sapete, c'è un mondo scemo qua su, quando poi sortite e tutto, un sumere intero è pericoloso. E qui è perché scrivo, abbiamo già fatto un Facebook e gli diamo, non ha cambiato un nome, per farmi una corsa. Allora, io proposto per farmi una corsa, fatto i libretti A e B, quella che è fatta con super corso e di aumenta corsa, e poi si può fare ste mura per tutto il mondo, gli piacciono le mura rende, ma ste muroni rende, io penso che ho visto cosa non certe mura, non so mica se è possibile adattare per le nostre montagne. Io parlo montagna mica, quando parlo di montagna comincia a collare più di 1400 metri, perché l'hai vista qui i cavalli, perché l'hai allevato parecchi i cavalli. E beh, quando volavo San Pietro non mi carende, stai un mente francesi, io comincio a trimunarli anche, mica tutte ma parecchie. E penso che la nostra mula era un successo, perché un bilamme, e poi questa non meno intrattene, perché una mula rende, un cavallone, mangiano di più che pure i sumiri, è tutto un affare, è così. E per questo le ma sbucca, perché i sumiri ci sono, ce ne sono in Balagna, non è messo fondacci, ce ne andavo su da parecchi, ma che allevano grossi allevatori, ce ne mica sai. Allora, preferiscono comprare sumiri, anche un continente fatti, e sono più tranquilli, ragguagliano subito. Quando vedi i polti così, ce la giugno da 3 anni, qui. Posso maneggiare tutto. Dopo un passionato come questa di Sura Rossa, mi compro questa sumerella a mamma e a viuno. Ma per passione, mica per farli travagliare, giusto per avere il sumere. Perché certi vogliono i sumeri yuki, certi vogliono i sumeri rendi, certi vogliono questo colore, certi se ne fottono. Ma i sumeri, una volta che non c'è più colore che conta, è la pratica che loro mi può dare. Avete un ciuccio, tu mondo a zitelli, lo mettere a cavallo per promenarlo 5 minuti, perché so pezzi, oppure li passa. Quanto ce ne sono per questi luoghi abbandonati, i vego, malandati, mica tutti, ma parecchi. E face che. E perché se noi c'è sta riconoscenza, questo dice a tutti, più sate è tutto. E a qua, e voglio vedere che voi da qua là, a Parigi, ne hanno messo anche un altro bus che li chiamano Abus. Poi controllo medicale, li passano, non so come si chiama, tanto così, sanno la temperatura, sanno tutto, senso di medicale. Allora c'è mi attacca in Corsica, perché questa, tutte queste bus, l'associo che abbia in conto. Tutti i sumeri come identificati, riconosciuti, l'associo con il signor Cavallo. Consiglio Cavallo presente per sua sfragia, e lui ha messo parecchi affari in ballo, perché nell'affare per scartavacci e tutto ci capisco assai. Io non ci capisco tanto affare, io sono a di terreno, lei ci ha spiegato apparecchi, so che li sono i sumeri e come me ce ne dasti, ma a scrivere a Fonso mica vorte, pure internet, cioè, grazie a Dio gli uomo figliore che ci capisco assai, e la pratica io sono ravaglio. Ma non interessa mica le mie, le piace appassionata, ma mica per campacci, perché a fine un mese sono a mangiare, sono a pagare, assicurenza, a fare tutto. E questo voglio spiegare. Quindi è un affare complementario. Dopo quelli che ne travagliano, come questo che è in Balagna, fondacci, chi fa gelate, va già all'Eu, fa esposizioni, parte guisaone e tutto, dopo c'è quella di sera scoppa mena, questa ne travaglia, pratica a montagna, con la Berdiguenza, questi faceva promenate, c'è su aeropoli, qui ci travaglia, un diuro, c'è Santini, che faceva promenate di stadina, e dopo c'è le parecchie dappertutto, mi piace da tutti, dopo non la ricordo più. Dopo c'è la signoria questi di nu, c'è parecchia gente, un delubio, non c'è sei su meri, e bardi molto buono quest'indi. Quest'indi c'è pieno di sumeri, c'è parecchio con libertà. A niente, parecchio non sanno più so chi fanno. Ma noi chiamato, se tu vuoi sumeri, vieni, io devo uscire in figare questi. Ma io mi posso cercare di sumeri, 6 e mezzo, sì. Terreno, bon, sì, ma io ho la lampada tutti i giorni. Io sono 900 euro al mese che mi gustano. Ma noi già c'erano dei conti, che già c'erano sulle zampe corte. Se vuole da mangiare, è capita. Senta! E così, no, ci parecchi sumeri che a gente hanno, li buono più tene perché hanno coltivato, mette qui. E per trovare gli ce n'è qualche uno un'oretta conosco, gli ho dato un buono sumere un'oretta, dopo questo imbrone in un, dopo un dia verdese, e dopo c'è su Sebastiano Zilero, che è andato sud, che lui quasi piace tutto, a sumere che venendo me ne sei contento, e quando, dopo la diamante quello che ha qui, che gli ha puntato qui, che ha già finito di farlo, perché cioè, sumere quando abbiamo vendito così più fatto, o tipo li fate provare, e dopo se lui faceva a fare, lui baga. Non c'è mai a brullare niente, se potete assumere, perché i sumeri sono stati maltrattati. Ferma, regina! E per questa niente, io sta mura, boh, mi dispiace, può essere agli avendi che avevo 74 quest'anno, dopo per applauso, trovavo qua sumerelle, a mura è assai più sanguigna, io un viaggio più quanto prima, vedete pure quando voi fate laurea appena, straziate in Deusorco. Quando siete 50 anni e 70 e più, a viaggiare in Deusorco si fatica, e noi ci capiscono. E dopo c'è la Puglia, face proprio la salute, ma unendo un mano e vedete noi c'è in fuoco.
0: Terre e onde l'Antiarci FM, cu Eugène Tramini, Stanziano Bastore, Fagge la leu di Zumeri Gorsi, da Boibio di Drantani, in piaglia di Awin Sulasca, in Casinca.
1: Vede, qui davanti hai fatto tutti, vede, questi per imparare a Zumeri a passare tanta vascia, non ti metto la mousse, questi vede, sa fare il legno, questi vado a passare, con le righe lunghe, e imparare a fare tutto questo. Quindi, beh, ma spiego per spiegare un Parigi, la carriera è tamante qui, poi sono appena più grande. E sono mesi intelligenti, lo portate in mano. Voi passate già un ponte così, e mettete due ringhiere accanto, che passate ancora in alto, su mesi, non è mica ci passate un monte, posto che lo può passare accanto. Perché noi, siamo, l'umano è così, vogliamo sempre imporre qualcosa, così, per la gente o all'animale. No, l'animale è intelligente, pensa con il suo cervello, perché hanno passato un suo ponte che lo può passare accanto. Dopo, per questo, quando gli facciamo un ravagliale, mettiamo gli occhiali. Allora, i suoi occhi non erano più niente ai lati, perché il sumere aveva detto. E lui, il sumere faceva confianza, assumo il suo bocca e le tre mani sui suoi occhi. E così, perché, è capito, faceva che tanto capisce, mi faceva confianza totale. Io posso passare qui il sumere, vedi, la sumeruccia così. Posso andare da là, mi pare, mi seduta anche se l'ho delineato, perché ha confianza, non c'è mica trailla, perché la so in Parigi, volevano comprare, allora io mi sono messo, ma io sono collato in Parigi per vendere i musumiri, questo va bene, ma questo è di buio principio, questo, a me di giugno qui in Corsica senza i musumiri mi pare i trailli. Perché lì mi hanno fatto confianza, mi hanno fatto piacere, si sono tenuti bene. Io giungo qui, a chiedere 2.000 euro non stacca, e lui non la giù più, e lui non ha mica capito. Penso così, poi se mi dai sia appena scemo di pensare così. Ma io la penso così, avevo così, non sono mica culato per fare gli soldi. Ah, vai, su me ci sono la bende, quelli che sono la bende io vendo, ma questi, sculati con me, ci tengo, e ci tengo a tutti. Perché sapete, io la divento di Naiaccia a Stella Sonza, la divento di 6 fire. Piene e tutto, e da ne va, sono collato quando ho scolato i controlli per i sumerucci, mi ha fatto piacere di avere questi animali da ne va, perché è facile il sistema. Quelli che li comprano per travagliarci, per camparci, automaticamente danno caro il sumere, come sta sedella, danno caro il sumere e i da ne va perché è come una vittura, se non ti tenete mica. E tanto quando voi venite a sumere, siete fieri di averli venduto, e ancora più fieri quando li sa, è un piacere. Quando sono collato con la giusta moglie di sumere, che venivano in me, e io ho detto, la moglie di sumere, Com'è Gabra, Redusi? Dice, non usano mica il mondiale, Redusi, normalmente hanno intavolato, come la di buona. E chi su me sono mansi, capite? Quando bisogna dire, cioè fare confidenza ai sumeri, ma è sempre roba mansa, che lo si è più muro cavallo che può stoppiare. Cioè, mai al 100%, cioè mai a far confidenza. Vedete io qui, questo sta andando ai sumeri, qui. Questo è un sumere. E l'ultimo, vedete qui, esatto, qui. Perché? Troppo confidenza. Sto passato così accanto, hai la mula, e l'ha potuto fragare la mula. Ma amore, se mi è fiato, mi sono perché mi è stata appiata da me. Quello l'ultimo tre anni. Ma qui mi ha quasi tagliato un arbicone, vedete qui? Un anco. E qui, quando era più sono, qui era 30 anni, perché i sumeri sono sempre praticati. Mi è sempre piaciuto i sumeri interi. Ma come a tutti quelli che mi stanno assente, o più manso, fateci caso quantunque. Non c'è mica di un me manso e manso, sono tutti manso. Ma quando le mani hanno i calori, il cervello gira. C'era il lume e c'era anche i sumeri. Allora, qui c'è nostrale, nebita, nuggiura. Questi tutti quelli che sono nati in nene, perché qua c'è questa lettera, tutti i anni cambia. Allora, dopo questi c'è Linda, questi è Carolina, questa ha 9 anni. E quella di un uomo compare del mio figliolino, che è costò, come puoi vedere, su me la sei costò, si chiama Roberto, ma gli mica aspettato la lettera. È giusto una magagna, è un sumero che ha sei costò, e qui la obru a sei usse, quella obru per saltare in mente. Ma dopo questo non fa a saltare, è tutto un travaglio, è tempo, ce l'ho tempo, perché ognuno è in mente, uso la tenna ormai 20 giorni, e dopo io faccio appena il giardino, faccio a toccare il muro, metto la giuccianante e tutto, ancora l'astro, l'astro più sangue, qui è costù, qui il sumere c'è la forza qui, qui è il sumere per un ravaglio, quella gli fa tirare la rado, la gli metto appena a tirare, giusto per impararlo, che hai fatto qui? E dopo, come dico, il muro è... A guaccia mi attaccava la mula con tutti questi affari qui. E il più che mi piace quando questa montagna di San Piero, di questo paese è nuovo, lei in faccia. E perché egli ha levato assai, io ho assai i cavalli, ho più di 30 giumenti corse pure, tutti facevano i randonnée, ne ho fatto i randonnée, 40 anni di randonnée, faceva o San Pietro a cavallo, con la variante qua su, con tutti questi cavalli corsi, ma non erano mica valore. Quando veniva un cavallo, un cavallo corso, tanto all'epoca, fatto e tutto, a 4 anni, vendia un euro, avrebbe fatto 450 euro. Dopo mi sono lasciato un bastardino anche io, quando erano giunti questi cavalli continente. Il cavallo continente lo portava in casa Ianda, pagava la saglina, era mica a sproposito. Erano dei 60 euro, servivano dei 60-70 euro. Un cavallo che vendeva all'anno, giungeva a vendere 1 milione ai mezzi papi. Faccio che tutto questo sistema, non c'è mica l'essere ingorgato a usurlo, ma quando non c'avevo bisogno, di una famiglia, una casa a pagare, una famiglia a levare, da 400.000 a 1 milione c'era una differenza, per lo stesso cavallo. E tanto, perché aveva la scimità di aiente, tutto. Allora, ma io non avevo usato lo stesso. O su me ricorso, che vale una borsa così, femmina, le da vendere 1200 euro. Ma ho detto, giunge, per questi sommeri, certi se ne fottono che lo si piega la corsa, ora non sommere. E questi c'è la cabilla questa. Allora, tutti i sommeri che nascono in questa cosa, e dopo sappano i prezzi. Avete i sommeri a 250 euro, io vengo non trovo qua, a 250 euro, non sanno più so chi fanno. Allora, sono mica i razza corsa, ma niente, se ne fottono. Faccio che c'è per fare una sarta, le muoio già, ma non c'è più i soldi di prima, perché un corso che tre quarti a niente non c'è uno smico, non c'è mica scordarsi, né? E faccio che vedete questo a band, che l'ho messo in vendita a 800 euro, è un maschietto, tutto è dato come tutto sia nato, l'anche sia nato, è croce, è tutto. E beh, dopo questa sua femmina vende sempre appena più caro, manigliate tutto, qui piate i bi avanti a redo, stanno liati, portati, non c'è mica solli. Allora, dicono si può vendere in continente, io aiuto un continente, tanto tu sta due doc. Ma so che c'è, un aiuto costa caro. Per quell'obus, io penso che si può dire, per quell'an Parigi, andare.

Mire de un paese ne era un minimo due a casa. Dopo le mura non c'era mica come lo c'era a Ua, perché tutto il mondo aveva una mura, c'era i mulattieri che erano le carovane, 4, 5, 6 mure, ma queste andavano in paese all'astra, c'è scelto in legno, lo operavano come i camion a Ua, mica tutto il mondo in camion. E dopo i sumeri, tutto il mondo operava i sumeri perché c'era Augusta, tutto il mondo immanigliava, prendeva il giardino e tutto. E mure mi ricordo, erano tutte impimpillate, erano povelle, con i orpe, pompon, tutto. Allora già andate fiere, qua così cosa andate fiere. Già ci sono le mure, niente, i portano i vari soggetti, ma corse sono scarse, le mure corse cominciano a smarrire, per questo ci va a fare le rinasce e a operare le donne. E lo sumere ronca, quando voglio niente vi ronca. Loro sumere ronca. A mura primideglia e un cavallo primideglia e a mura frumideglia e mica li stessa a fare un'onda perché questi a mura questi tu dipende c'è mezzo cavallo e mezzo sumere se l'ha piato un sumerino è più ciuccuta più cosa è meno sanguigna ma se l'ha piato un cavallo perché c'è a mura chi porta c'è a mura manda a corsa, abbia già promenato, hanno un passo, certo, io le ho avute e non galoppano quanti cavalli. E poi c'è l'astra più calma, mi chi portano di più, dopo c'è vedere come le sono formate, come le so. E tutto è tanta conformità che si usa. Va bene, io sono positivo, questo si è attaccato a qui, spero che continuerà. E volerebbe che questo povero corso ci sta più assente. E aiutarci appena, ebbene, a più all'adesione che li diamo, avere qualche aderente in più, perché la nostra forza è così, più abbiamo aderenti, io mica farei soli perché io non mi incontro, e più ci stanno assenti un ministro là, un ministro più c'è il mondo che si interessa al nostro sumere, e più avremo aiuti, e ce la fa più nascere, ce la fa nascere, e dopo ci trova un crenù per venderli. Allora, non mica creare la lì perché i cavalli francesi, questi cavalli di ratto, se li campano e che c'è un macello, cioè mica pietarsi luci e i nostri sumerucci, che ne ha fatto tutti i sumeri che nascono. Boh, io sono mica petto un balli perché non è mica un aiuto, non li mando mica al macello. Ma un Corsica ci so che faccio una scotteria di sumere, ma a carne di sumerina viene il Brasile. Ma qui c'è una regione, un paese di surbi, tombavano i sumeri, centinare. Dopo danno un mercato di parecchi per Marsiglia, per l'Italia per fare mortadella. In Italia ho trovato a mangiare i sumere sempre, ma c'è la cabina a fare, tombiamo i vitelli, tombiamo i ragnelli, non possiamo mica tenere tutto. Solviamo un asse parecchi sumeri, ci vorrà alcuna soluzione, può essere, mi dispiace parecchi, ma se la soluzione sarà un macello, può essere no, per i nostri sumeri maschi, perché non vogliamo mica tenere tutti. Ah, guarda, se c'è un'apertura che li si possono vendere, ma non è un continente che li comprano, ma a parte i 3 anni. Ma 3 anni ce la tenne di 3 anni senza aiuti e questo l'affare un sumere come questo io su intero dopo un cappio e tutto pure un lastro una aiuti so 100 euro un mese di non ridurre 100 euro tutti i mesi contate e mi avevo già detto dopo ci hanno rilli vedete tutti entrati nudi siamo sortiamo in linguano tutti rasi tutti in forma e faccio che ci vorrebbe che abbiamo un aiuto come l'hanno bevo anche e tutto tanto sarebbe meglio perché la natura da mangiamo un po' mica non è tutto l'anno c'è la secchia io grazie a Dio sono un luogo e posso ringraziare il pastore che ha cantato a me Messio Poli che mi ha lasciato il suo terreno per passe e se no ero obbligato se già stato obbligato a sminuire perché ho prezzo vanno colla la limon colla non fare con la nome l'orso tutto è caro e spero che la bene che si sia portata una nascita ma continua questa lotta perché è una lotta è come la lotta per il popolo corso e le stesse regioni per il sumere corso
è che i nostri eletti vengano a risungere noi e parlano appena di più, perché faccio partito su me, avrei partito uno